Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: blue.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Città.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono. Il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del Festival della Poesia Italiana. Premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, dunque andiamo pure con le cose di cui, gli argomenti di cui parleremo più tardi, chiaramente Mattarella d'Assisi in tempi di guerre, faro per la pace, Francesco, uccidere in nome di Dio la colpa più grande, Merza, Kiev sotto le bombe, Mosca, minacce sul Donetsk, report ONU shock, quest'anno 15.000 vittime civili in Ucraina, Montepaschi Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa, Renzi appello a Forza Italia, venite con noi, Tajani, il centro è solo Forza Italia, chiusa la Leopolda. Ancora, se il colpevole è un altro ne prenderemo atto, quasi sono dispiaciuti i genitori di Chiara Poggi, io veramente non li capisco, comunque è un loro modo di pensare, vada, va bene, si va avanti così. Dunque, e poi ancora, Pescara, donna investita e uccisa da un autobus, perde la vita dopo essere stata vestita da un pullman, della tua nell'area del terminal bus, la vittima è Maria Ferrandino, 70 anni, residente a Colle Corvino. Il segno più vivo del giorno, il segno del Sagittario, parleremo di tanto sport, stasera c'è la partita tra Italia e Turchia, chiaramente per la Nation League, ieri sera una bellissima partita a Portogallo-Norvegia e poi naturalmente apriamo primissima, diamoci una botta di energia, primissima Crucioli Bar, quando senti il sapore vero del caffè sei al Crucioli Bar, la colazione cornetto e cappuccino che ti dà la carica e la prendi al Crucioli Bar, perfetto, bene, e ancora dunque andiamo avanti, tipo di musica che vada oggi su Radio Amica International, arrivano arriva plus 10 plus 10 artisti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International, su Radio Amica arriva la novità del momento, novità musicale tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. Bene, ancora la massima del giorno, sentiamo un po', prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo. Siamo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non se ne parli più, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Riposati regolarmente invece di arrivare al punto di crollare, non avere altra scelta che fermarti. È più efficiente prendere frequenti periodi di vacanza, di riposo. Perfetto, dunque andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a fare musica, a suonare gli strumenti, a cantare, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Amica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Notizie in evidenza tra poco con Nero di Seppia. Vi ricordiamo i favolosi crudi al Nero di Seppia, Giulio Nova. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque veniamo adesso invece al momento delle notizie in evidenza. Allora, cominciamo subito dalla prima, di Sante Mobili Arredi, via Sonali 5 a San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, al mio paese, Serena Brancale, al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900 caffè in galleria, perfetto. Bene, andiamo ancora oltre con Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Ricordo stasera Italia-Turchia, molto importante. Prego, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, così. Dunque ci siamo, andiamo subito avanti con il momento riservato al tempo previsto. L'alta pressione va praticamente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3600 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature d'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 26, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 24, Teramo più 14 più 25, Genova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Sabetto del Tronto più 17 più 25. Siamo arrivati a lunedì 5 di ottobre, vola il tempo, siamo arrivati esattamente al giorno numero 95, scusate, l'anno 2026. Alla fine ne manca al giorno 278 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 87. Ecco, adesso ci siamo. Il sole è sorto alle 7, tramonterà questa sera alle 16:32. Perfetto, bene, allora signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. Dopo il meteo è arrivato il momento del notiziario del giorno, ci siamo pronti via, due cose importanti e naturalmente andiamo con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché t'è fatta Radio Amica International, detta i tempi. Accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del giorno. In questo lunedì 5 ottobre 2026, San Placido, il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con le notizie. Mattarella, il sole di Francesco, illumini il mondo e porti la pace. Il presidente d'Assisi, per gli 800 anni dalla morte del santo. In questi anni di guerre insensate, converta le menti indurite dall'odio. Mentre si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose, uccidere in nome di Dio è la colpa più grave e più grande. L'attenzione all'ambiente è il metodo del dialogo, come esempio per l'oggi, figura mite mai accomodante. Perché il suo messaggio di fraternità, quello di Francesco, di San Francesco d'Assisi, è ancora così potente dopo 800 anni. Dal computer di Carlo Acutis alle antenne dei radioamatori, le parole del santo restano virali. La lezione contro i paci finti, né buonismo né resa la forza. Nel suo discorso Mattarella definisce il santo profeta di pace, non certo del segno della fuga, ma del pragmatismo diplomatico, distinguendo tra i torti e le ragioni. Francesco non fu un'anima bella, un buonista, un neutralista, ma un tenace costruttore di pace. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Merz visita Kiev sotto le bombe, da Mosca minacce sul Donetsk. Il cancelliere tedesco a sorpresa in Ucraina, il Cremlino, combatteremo per lo 0,01% del territorio. Rapporto shock dell'ONU, quest'anno il paese, 15.000 civili morti e feriti, nuovi raid russi sul ponte nord della città, il leader della Germania Zelensky, potete contare su di noi. In tutti questi anni avrebbe dovuto Zelensky costruire armi, missili che possono arrivare a colpire Mosca, perché se non si, voi direte, ma non è così che si fa la pace. A volte anche così si fa la pace: se non si riesce a colpire Mosca per bene, Putin non capisce, e quando comincia la distruzione di Mosca, allora cominciano a capire che obiettivamente bisogna comunque andare a tavolo per la pace. È solo così. Vabbè, io la penso così, ma è così, attenzione, altrimenti

morti, questa guerra non finirà mai, saranno più morti che morti. In Lettonia intanto vince il partito filo europeo, Lista Unita trionfa alle elezioni parlamentari, Meloni insieme per un'Europa più forte e sicura. Difesa, l'Italia a Trump, impegni NATO rispettati, risposta del governo al questionario inviato dal Pentagono. Le basi dell'Iran, abbiamo seguito gli accordi internazionali, spese militari in aumento costante. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, ultima pagina. Spagna, le proteste non si fermano, Sanchez pronto a elezioni anticipate, il premier dovrà scegliere se andare alle urne o dopo che sono stati respinti i decreti sulla riforma abitativa in Spagna. Renzi, mossa su Forza Italia, dice a Forza Italia entrate tutti con il nostro partito Italia Viva. Ma mi sembra un sogno, Renzi. Riformisti, venite con noi, le garanzie chieste a Conte, leader di Italia Viva chiude la Leopolda, a Movimento 5 Stelle dico mai più Salvini al Viminale, mai più alleati Trump, l'invito al leader centrista, candidatevi senza listino, se Meloni vince fa all in, via Quirinale, fa un presidenzialismo de facto. E ancora Tajani alza il muro, il centro siamo noi, Calenda lontani da queste beghe, Vannacci dice ancora Renzi in modo machiavellico, se corre da solo la partita diventa più aperta. E ancora voltiamo pagina, diesel proroga per le accise, calano i prezzi dei carburanti, il governo verso un decreto ministeriale per allungare ancora lo sconto fiscale di 6 centesimi al litro, funziona intanto il tetto delle compagnie, il pieno è davvero meno caro, corsa contro il tempo per mantenere riduzione del imposte sul gasolio, perché adesso il momento è questo, gas, benzina, gasolio e gas, anche il gas, che il costo del gas sale ancora da inizio anno, rialzo del 38%, queste le quotazioni, quindi attenzione, speriamo che questo caldo duri ancora, perché sennò sono guai, che l'inverno arrivi più tardi possibile, che naturalmente vada via il più presto possibile. Dallo scorso marzo spesi circa 2 miliardi e 700 milioni di euro per sterilizzare in parte rincari dei carburanti. Manovra in salita, caccia le coperture, spiragli sulla flat tax per gli autonomi. Il tetto alla tassa piatta, ora fissato 85.000 euro, potrebbe salire fino a 100.000. Per la sanità le regioni hanno presentato richieste per 15 miliardi in 3 anni. Monte Paschi di Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta d'Intesa. Ieri CDA della finanziaria del Vecchio ha scelto di appoggiare Messina, in arrivo l'analisi dei proxy, la società che suggeriscono ai fondi come votare. E ancora veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque dalle terapie oncologiche agli screening neonatali, nuove prestazioni garantite, il Ministro della Salute ha aggiornato la lista del servizio sanitario, così si fa prevenzione sulle risorse della manovra, stiamo preparando un documento con le richieste per il MEF. E ancora, impugnare o meno la legge sul fine vita, il caso Veneto adesso divide il governo, entro il 7 novembre toccherà al ministro leghista Calderoli decidere se contestare il provvedimento, ma nell'esecutivo c'è chi teme che una via libera possa aprire un varco anche alle altre regioni, ma mi sembra anche giusto che un povero Cristo che è allettato non parla neanche, non è che deve stare lì per 20 anni, insomma, voglio dire, passato un ragionevole numero di anni, insomma, se sceglie di morire che vada così, insomma, altrimenti è una sofferenza unica. Garlasco, genitore di Chiara, se ci sarà un altro colpevole lo accetteremo, ora è stasi per noi. Giuseppe e Rita Poggi a Mediaset, vorremmo solo che questa storia finisse dopo 20 anni, la nostra figlia ha diritto di riposare in pace, e su Sempio per noi era un bravo ragazzo, un ragazzo normale. E vabbè, dunque il nodo risarcimento, Alberto versa una parte del suo stipendio su un conto corrente, in caso andremo a restituirlo, in caso che sia Sempio. Dunque, fiamme nel camping, 24 tra feriti intossicati a Peschiera del Garda, dunque risvegli paura ieri mattina per i cittadini di Peschiera del Garda e gli ospiti del camping Bella Italia del comune del Veronese, poco prima delle 6 è scattato l'allarme per un incendio che ha bruciato tutte i bungalow, 30 bungalow che erano appunto in questo camping. Ad Inolfe giudici, restituire i soldi lo farei se potessi giocare a poker. L'ex deputato era stato arrestato per un presunto
presunto sistema di scommesse clandestine per quasi 5 milioni di euro. E ancora, avvelenate con la ricina, veniamo a Casa Catella, primo caso al mondo, non potevano salvarsi. Il professore di Pavia, che il laboratorio ha trovato la causa della morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara, non ci sono precedenti simili per trattare la sostanza, serve una grande esperienza. La dose era massiccia e quindi letale, ma non si può escludere che anche Gianni di vita abbia assunto la tossina. Rischia di essere un Garlasco 2, gli scienziati tedeschi si sono offerti a collaborare per l'unicità della vicenda. A Torino un tenta di uccidere la compagna davanti alla figlioletta e poi si toglie la vita. Un 37enne ha prima cercato di gettare la donna al balcone e poi di strangolarla, lei è riuscita a scappare dai vicini. L'uomo rimasto solo in casa si è buttato al 10° piano, gli amici da tempo erano in crisi. Indagano i carabinieri su questa bruttissima storia, purtroppo che ogni giorno ne sentiamo una nuova. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia, prima di passare alla pagina locale, chiaramente in questo lunedì di sport, anzi passiamo subito alla parte locale, fiamme in casa a Montepagano di Roseto, anziani salvati ai vigili, notte di paura a Montepagano, moglie e marito bloccati nell'appartamento, si erano rifugiati sul balcone, intossicato il figlio che ha provato a aiutarli, l'edificio è stato danneggiato in modo grave ed è stato dichiarato inagibile, altri due roghi sono registrati a Canzano e Nepezzano. Stalking e violenze, tre arresti, domiciliare e carcere per uomini che hanno perseguitato e maltrattato l'ex, la violenza contro le donne resta drammaticamente al centro delle cronache, nelle ultime ore in provincia di Teramo tre vicende diverse hanno portato all'arresto di altrettanti uomini. Dunque voltiamo pagina, gestione dei rifiuti, corona, la maggioranza critica se stessa, il capogruppo di Fratelli d'Italia replica al consigliere Raiola che ha bacchettato la Team sul decoro in questi anni, non ha mai detto nulla sul servizio carente, ora di seguito alle sue esternazioni, del resto sono loro al comando, cioè il centro-sinistra, dice Corona, e quindi loro devono trovare la soluzione. Il rappresentante dell'opposizione segnala la presenza di microdiscariche, la scarsa pulizia delle frazioni e la necessità di un vigile ecologico in più. E ancora, cinghiali, scatta il piano di allontanamento, però ci dovrebbe essere una selezione per i cinghiali che crescono a dismisura, non so se lo fanno di già, però questa secondo me è la soluzione. Emergenza dei quartieri, via il trattamento con dissuasori olfattivi a Colle Parco collaterrato, dirigenti a soluzioni e conti, la minoranza torna all'attacco, nuova interrogazione, due consiglieri PD e del capogruppo consigliare di Nos Noi, procedimenti subiti da lavoratori, richieste di trasferimento, sindaco giunta, ora spieghino il tutto. Castelnuovo, pugno in faccia al carabiniere, viene arrestato un uomo, dunque momenti di tensione in via della chiesa a Castelnuovo Mano nel territorio di Castellalto, dove un uomo del posto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, danneggiamento e percosse, addirittura ha dato un pugno a un carabiniere che era intervenuto per sedare questa sorta di rissa. Consiglio e scontro sulle dirette streaming a Isola Gran Sasso, l'opposizione torna a chiederle dopo il no dell'amministrazione comunale. E ancora andiamo avanti con altre notizie, nuovi asfalti via secondo piano Roseto, partono i lavori per 1 milione di euro, l'assessore Marconi, sappiamo che c'è ancora molto da fare ma questo è un intervento ampio, interessante via Mazzini, via Silone e diversi tratti lungo mare Roseto. E ancora sempre a Roseto, progetto Roseto chiede più investimenti per la zona sud, l'ex assessore Ricchiuti lancia la proposta anche sul turismo. San Martino, la fiera raddoppia con due giorni di festa e incontri. A Nereto la tradizionale fiera di San Martino raddoppia e si sposta nel fine settimana, edizione 2026, il 14 e 15 di novembre. E ancora veniamo ad altra notizia, approdo turistico a Martinsicuro, progetto esecutivo per ultimare l'opera, la regione ha assegnato l'aggiudicazione a due ditte, il consigliere Gianzante è importante per avviare un rilancio della zona. E ancora è nata la rete dei musei del mare Martinsicuro, Tortoreto e Silvi nella comunità di valorizzazione del territorio teramano, quello sulla costa. E ancora andiamo avanti, adesso è il momento dello sport, tante le notizie, a cominciare la nazionale italiana, e questa sera si gioca una partita importantissima, partita appunto contro la Turchia, Mancini in cerca di conferme contro la Turchia, si gioca alle 20:45, assente Moise Kean, il CT cambia rispetto alla Francia, cambia la nazionale, dunque
Ma io ripartirei sempre da Caiode, Sebastiano Esposito, e poi naturalmente sono questi i due inamovibili, ma anche lo stesso Fagioli, attenzione, che è bravissimo. E intanto sempre stasera a Pescara alle 18.15 su Rai 2 potete gustarvi la partita di mister Baldini, ex del Pescara, attualmente l'attore, il mister della Nazionale Under 21, nella partita di qualificazione contro la Polonia Under 21. Bisognerebbe vincerla questa partita per Baldini. Siccome questo è un uomo bravo ma fortunato, anche molto fortunato, siamo come dire positivi. Perfetto. Allora, veniamo adesso al ciclismo. Ieri nel campionato europeo di ciclismo Giulio Ciccone stava quasi per vincerlo il titolo europeo. Complimenti comunque per quello che ha fatto. Evan Pearl, che aveva sbagliato strada, è ritornato se stesso e per un millimetro è riuscito a vincere. Se vedete il photo finish, veramente impressionante. Comunque bravissimo Giulio Ciccone, 31 anni, meritava anche questo europeo, ha vinto l'argento, va bene così, questione di millimetri. Però finale pazzesco in Slovenia, il belga Evan Pearl sbaglia l'ultima curva ma rimonta Giulio negli ultimi metri, Giulio Ciccone. Comunque complimenti davvero a Giulio Ciccone per quello che è riuscito a fare, davvero una grande corsa. Anche l'argento, ripeto, gli europei di ciclismo vale tantissimo. Sentite un po' questa, Djokovic, tutti l'avevano dato per finito, che fa? Dunque a Pechino elimina Zverev nei quarti di finale e Sinner salva la vetta del ranking ATP. Tennis appunto con Mr. Djokovic, che è chiaramente il vecchietto del tennis, che ti fa di queste belle sorprese, aiuta anche Sinner che al momento non può giocare per una questione, problema al ginocchio. Veniamo al MotoGP, Marquez piglia tutto, Jorge Martin nel mirino, il campione Ducati si porta a soli due punti dal leader della classifica. Nella Formula 1 invece vince Verstappen davanti a Kimi Antonelli, Hamilton e Leclerc per le Ferrari. In classifica 320 punti per Antonelli, 236 per Russell che si è ritirato, non è arrivato, e poi ancora al terzo posto Hamilton 214, al quarto Leclerc 191. Beh, insomma, è una giornata fantastica per Kimi Antonelli, che si avvicina sempre più a vincere il titolo mondiale piloti, e se lo merita pure. Il Pescara tornato alla vittoria a Livorno, possibile svolta, Fiorillo è già una certezza in porta, il successo del recupero può dare una scossa a livello mentale ai biancoazzurri. Il calendario sorride a Boucher, parte l'operazione risalita, 6 partite nei prossimi 40 giorni, 4 di questi giocano in casa, subito 2 sfide consecutive all'Adriatico con le matricole Guidonia e Ostiamare, quindi sono partite da vincere, assolutamente sì. Vediamo che succede. Intanto la Reggiana, seconda in classifica, si inchina allo Spezia, la capolista inarrestabile, è la 7ª gioia consecutiva, cade anche il Ravenna. Credo che a questo punto, beh, insomma, è ancora presto, però aspettiamo la 12ª, poi vi dico chi potrà vincere il campionato eccetera, cosa succede, ma se il buongiorno si vede al mattino, questo Spezia in Serie C veramente comanda, punto e basta. Risultati della Serie C Girone B, Gubbio a Perugia 1-3, Vado Forlì 1-0, Grosseto a Samaritese 1-3, clamoroso, Livorno Pescara 0-1, Campobasso Turris 1-1, Guidonia Montecchio Pineto 1-0, Pianese Ravenna 2-1, Reggiana Spezia 0-1, Latina Ostiamare 1-1, stasera Atalanta Vispesa, Atalanta Under 23. Prossima partita, il Pineto giocherà in casa con la Reggiana, mentre la Samaritese con Latina, il Pescara con il Guidonia. In classifica Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana Livorno 14, Perugia 13, Guidonia 12 insieme al Campobasso, la Torres a 11 il Pescara. Come vedete sono 11 punti di svantaggio dallo Spezia, diventa davvero un impegno fortissimo per cercare in qualche modo di risalire la corrente. Va bene, però un secondo posto che porterebbe a fare i playoff potrebbe starci. Dunque
veniamo al Pineto che perde a Guidonia 1-0. Pineto ancora KO, Bruno, e tu mi sta buona prestazione, ho visto buone cose, bisogna darci un po' di tempo, i ragazzi in campo hanno dato tutto, vedrete già nelle prossime partite che il Pineto risalirà. E veniamo alla serie di sesta giornata, l'Aquila vince con la Pietralunghese 3-0 a Pietralunga, apre Curatolo, poi Sparacello e Brunetti chiudono i conti a Pietralunga. Beh, insomma, è un momento buono, d'oro per l'Aquila, noi bravi perché siamo stati umili, dice il tecnico Andreucci. Il Teramo invece risorge e vince il set con la Vigor 6-4, perché si è trattato non di una partita di calcio ma di una partita tennis, 6-4, pensate un po', però qualcuno dice sì, si lamenta, dice 6-4 significa la difesa del Teramo è ballerina. Beh, io, a me piace anche questa difesa ballerina, se c'è bel gioco e se si vince sempre 6-4, va bene anche così, a parte gli scherzi, qualcosa è ballerina. Beh, io, a me piace anche questa difesa ballerina, se c'è bel gioco e se si vince sempre 6-4, va bene anche così, a parte gli scherzi, qualcosa Pomante farà in difesa.

0: grossa partita. Dunque andiamo ancora avanti. Poi, tra altre cose, Di Marino, vi ricordo che ha soltanto, vediamo un po', 17 anni. Di Marino, penso. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Dunque, Giulianova fa il suo derby con la Sant'Egidiese. Dunque, sfida mai in discussione. Dopo 20 minuti, il risultato era già sullo 0-3. Un'autorete Esposito vale il gol della bandiera. Finisce 1-3. Gol di Martiniello, d'Arcangelo, Arras, autorete Esposito davanti a 2500 spettatori, quasi il pieno. Insomma, dalle parti di Rubens Fadino, i Fadini entusiasti sugli spalti. In 2005 hanno assistito alla seconda vittoria di fila dei giuliesi. Da quando è arrivato Del Zotti a Giulianova non si perde. Censori non accampa scuse, assenti dal campo, Del Zotti felice, così cresce la nostra autostima. Al di là del risultato, al di là della partita, cresce l'autostima, perché chiaramente sentirsi forti, insomma, fa bene anche a Giulianova, che domenica però andrà all'Aquila. Attenzione, c'è un L'Aquila Giulianova che mi sa tanto di prova del 9. Il Termoli castiga Lanciano, passa indietro dei rossoneri, sconfitta dopo una prestazione opaca. Notaresco, blitz del Notaresco a Montecchio, vince 1-0 il Notaresco. Mercuri subentra a Moretti nel secondo tempo e piazza il colpo vincente. Veniamo al Teramo Calcio. Dunque, ne abbiamo già parlato del Teramo, chiaramente, che affronta adesso il campionato in risalita. Va bene, un solo punto all'Aquila, ma attenzione che domenica prossima all'Aquila arriva Giulianova, quindi potrebbe farci un bel piacere, perché no? Va bene, dunque veniamo alla stessa giornata invece in serie in eccellenza. Dunque, Ovidiana e Chieti 2-0 con doppietta di Petrella davanti a 1500 spettatori. Il tecnico neroverde Vagnoni dice: eravamo di nuovo contati per l'assenza, ringrazio i tifosi, ma se vogliamo essere all'altezza serve ben altro, e la società lo sa, quindi bisogna che si metta a mano al portafoglio del presidente o chi per lui, insomma la società stessa, perché questo Chieti, così come non potrà lottare per la promozione. E ancora, dunque, tra le altre notizie, festa Montorio nel derby del Vomano. Montorio che vince a Ponte Vomano 1-0, e Cerasi è molto molto contento di questo risultato, ci mancherebbe altro. Mentre il Mosciano di Fabio ormai è una super squadra, non c'è niente da fare, vince a Montesilvano, credetemi, lì non è facile passare, lui è andato e ha vinto. Dunque, e poi ancora colpo della Torrese di Alessandro di Federico Del Grosso, credo che si chiami, comunque Del Grosso, va bene, che ha battuto il Vasto Marina Baccicalupo per 2-1, eravamo a Vasto. Bene, signori, è tutto. Un'ultima notizia riguarda invece il Roseto Basket, perché ce n'è da parlare. Serie B nazionale, esordio d'applausi al Palamaggetti Roseto. Roseto non si ferma più, è dominio puro, batte anche il Loreto Pesaro 83-70. La Leo Filchem lancia un segnale al campionato. Domenica è attesa Latina, una gara con tanti ex, ma Gramenzi l'asticella, gli ultimi 5 minuti di partita, come li abbiamo fatto noi, vanno comunque evitati se non vogliamo essere colpiti. Vabbè, dunque, allora è tutto per quanto riguarda lo sport, il notiziario del giorno. Signori, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Una cosa importante, ci siamo, prego regia, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola Musicale.

0: Il maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati agli appunti di Radio Amica International. Subito una cosa molto importante: da oggi arriva 10 Plus, 10 cantanti, autori, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Non si può scappare. Da oggi, lunedì 5 di ottobre, sempre novità su Radio Amica International. Abbiamo fatto poker i nostri angolini importanti musicali che non hanno uguali: la disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica e poi il disco novità, tutti i giorni sull'Amica Radio Amica International. Di Sante Mobile Redi, Via Nazionale 5, San Nicola Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Andiamo da Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Andiamo con il Radio Domenica Show che torna l'11 di ottobre con tanti ospiti. Domenica 11 ottobre torna il Radio Domenica Show. Grazie ancora per l'ascolto e i complimenti che ci fate. Ieri un Giuliacci davvero, il mitico dottor Giuliacci, davvero ha fatto scintille, al solito, vabbè, grandissimo. Ok, notizie riservate, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, così ci siamo. Andiamo con le notizie riservate, i nostri festival del momento, il festival della poesia italiana. Partecipare semplice, Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce. Siamo chiusi, riapriamo fine mese di ottobre, vabbè, dunque siamo chiusi per ferie. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gas auto. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta oggi lunedì 5 di ottobre, stasera Valo Organico dopo le 20 sotto il portone di Casa Organico, l'angolo della fortuna. Diamo i numeri chiaramente, domani invece daremo i numeri veramente per i nuovi numeri per giocare. Ok, bene, sentiamo un po', vai, prego.
0: Quarantasettesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47ª edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono. Il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47ª edizione del Festival della Poesia Italiana. Premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo!
1: Ok, bene, bene, c'è un errore. All'inizio parla del 7 gennaio 2026, invece 2027 verrà corretto subito. Vabbè, dunque, andiamo avanti. Può accadere in fase di registrazione dello spot. Vabbè, dunque, signori, la fortuna, concorso numero 159. Dunque, supera l'otto, la combinazione vincente 5, 12, 18, 25, 28. 42, numero Jolly 66, Superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 17.645 euro, i 4 123 euro, i 3 13 euro 17, i 2 5 euro per la super combinazione vincente che è la seguente: 5 12 18 25 28 42, numero Jolly 66, Superstar 76. Si riparte con un jackpot da 36.600.000 euro. Domani, signori, diamo i numeri. Perfetto. Vediamo adesso invece alle farmacie di turno. Sentiamo un po' una cosa importante prima. Vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mociorno e Bellante, Foschi, Datri, Pepe, Corso di Aruatri, a Pietro Silvi, Laviano, via Rigorossi, Silvi. A Gionova, Galli di Leone, via Gramsci. In Val Vibrata, Parere, Alba Adriatica, Brunelli, Torano. Rosetto, Chicco, sulla via Nazionale. A Castellenti, farmacia Disidoro, a Castellisola, Orsini, Isola Granzasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaleto, a Campri, Marozzi, Corso Umberto Campri, sulla Lega Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Pezzella e via Firenze. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è martedì. Le super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì 5 di ottobre. Ricordo, stasera va all'organico e non sbagliatevi, mi raccomando.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, vi ricordo Radio Amica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie fa 50, auguri, complimenti. Bene, dunque, complimenti davvero, inizia il cinquantenario, dunque andiamo con le super classifiche del giorno del lunedì. Dunque, dove ci sono più persone che hanno bisogno dell'accompagnamento? Ad Oristano al primo posto, davanti a Nuoro, Terni, Lecce, Perugia, Reggio Calabria, Messina. E dove ce ne sono di meno? Al primo posto Modena, davanti a Prato, Verona, Treviso, Monza, Brianza, Brescia, Varese, Bergamo. Qui ci sono meno persone che prendono l'indennità di accompagnamento. Perfetto, bene. Beh, insomma, devo dire, la Sardegna a livello di persone di accompagnamento, insomma, indennità ce ne sono parecchie. Vabbè, dunque, allora, in percentuale, giustamente. Vabbè. Dunque, signori, ci siamo. È il momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Oggi una giornata veramente campale, adesso ve ne accorgerete quando andremo a dire anche i programmi in televisione. Vabbè, tra poco.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato all'oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, continui a trovarti in un momento di netta contrapposizione in cui il mondo viene a ricordarti dei limiti che, volente o nolente, dovrai rispettare comunque. Toro, dentro di te scalpiti, ma ti è difficile dare una voce a questa agitazione interiore che è fonte di tensione legata più alla dimensione intima e familiare. Gemelli, nel lavoro la giornata ti offre delle soluzioni inaspettate, per certi versi piuttosto sorprendenti, che coniugano un atteggiamento tutto sommato drastico e brusco. Cancro, la luna si congiunge con Marte nell'espressione dei sentimenti e dei desideri, favorisce una impulsività che forse sorprende anche te. Leone, la congiunzione della luna e di Marte nel tuo segno e viene a creare una struttura piuttosto tesa e delicata, come se il tuo lato più istintivo non sopportasse più nessun tipo di museruola. Vergine, la configurazione rende possibili delle connessioni che risolvono in maniera creativa la questione di lavoro, che tendeva invece a creare contrapposizione e generava atteggiamenti un po' dittatoriali che voi non amate. Bilancia, sembra che la tua attenzione sia in parte monopolizzata da una questione legata alle risorse economiche, che vorresti trovare il modo di risolvere rapidamente. Scorpione, la settimana che inizia oggi si annuncia intensa, in special modo nel lavoro, settore nel quale ti prepari a dare inizio a delle battaglie che ti coinvolgono in prima persona. Sagittario, probabilmente la sensazione di un freno che ti rallenta proprio ora che hai ancora più energia da spendere è legata all'ambizione dei tuoi progetti. E ancora Capricorno, inizia la settimana con l'attenzione focalizzata sul lavoro e con la chiara intenzione di concentrare al massimo le energie di cui disponi. Il tuo sguardo si sofferma sull'aspetto economico della questione. Acquario, nel lavoro sarà fondamentale curare con grande attenzione l'aspetto relazionale, al quale può dipendere l'esito dei tuoi progetti. Sono presenti delle tensioni che ti espongono più del solito. Pesci, in questo momento il lavoro richiede un investimento di energie davvero alto e dispendioso, ma questo rappresenta anche una grande opportunità perché ti consente di investire attivamente le tue risorse. Perfetto, bene, veniamo adesso ai programmi in televisione. Beh, oggi è una giornata, l'abbiamo detto, abbastanza importante per quello che ci viene trasmesso. Su Rai 1 in prima serata alle 20:30 Italia-Turchia, su Rai 2 La ragazza della palude film, su Rai 3 Lo stato delle cose, ma ancora prima su Rai 2, torniamo indietro, su Rai 2 alle 18:05 da Pescara, qualificazione agli europei di calcio under 21 per l'Italia contro la Polonia, una partita sicuramente molto molto attesa. E poi ancora su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Punto di non ritorno film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV 8 Io prima di te film, su 3.9 Little Big Italy e poi naturalmente un classico del film western su Rai Movie, arriva Canale 24 stasera, arriva alle 21:10 per un pugno di dollari. Beh, come vedete, insomma, è una bella serata, tra calcio, spettacolo tipo Grande Fratello VIP e tante altre cose, anche i western, beh, insomma, è una serata da vedere. Vabbè, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, in via Trieste 159 Giulia Navarido, presenta i favolosi crudi. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bari, perfetto. Ancora Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica 11 di ottobre 2026. Perfetto. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili per scelta importante. Il radamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Che tipo di musica va su Radio Amica quest'oggi? 10 plus, 10 tra cantanti, cantautori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Da lì siamo partiti, siamo arrivati dove siamo arrivati oggi, addirittura a scalzare i gruppi stranieri, i cantanti stranieri. Beh, insomma, vuol dire che la musica leggera italiana è andata su, su questo non c'è dubbio, ed è dovuto anche a questi signori che ascolterete in questi giorni, da oggi, con 10 plus. Bene, festival, il nostro festival della poesia italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta lunedì 5 di ottobre, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo adesso con La notte è fatta per amare e sognare, Stanotte fai l'amore, Domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, e naturalmente state con noi, c'è più divertimento. Ciao a tutti, grazie.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili. Solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali. Locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37

start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quando senti il sapore vero del caffè sei al Cruccioli Bar. La colazione, cornetto e cappuccino che ti dà la carica la prendi al Cruccioli Bar. Una sosta con gli amici, con lei o con chi vuoi tu è più sentita se sei al Cruccioli Bar. Paninoteca, cornetti, dolci, birra. Siamo attenti alle vostre richieste e sappiamo come accontentarvi. Non scegliere a caso, vai sul sicuro. Al Cruccioli Bar, Viale Cruccioli, Taramo. Senti il profumo di cose buone. Bar Cruccioli.

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, dunque abbiamo pure con le cose di cui, gli argomenti di cui parleremo più tardi, chiaramente Mattarella d'Assisi in tempi di guerre, faro per la pace, Francesco, uccidere in nome di Dio, la colpa più grande, Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk, report ONU shock, quest'anno 15.000 vittime civili in Ucraina, Monte Paschi di Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa, Renzi appello a Forza Italia, venite con noi Tajani, il centro è solo Forza Italia, chiusa la Leopolda, ancora se il colpevole è un altro ne prenderemo atto, quasi sono dispiaciuti i genitori di Chiara Poggi, io veramente non li capisco, comunque è un loro modo di pensare, vada, va bene, si va avanti così, dunque, e poi ancora Pescara, donna investita e uccisa da un autobus, perde la vita dopo essere stata vestita da un pullman della tua nell'area del terminal bus, la vittima è Maria Ferrandino, 70 anni, residente a Colle Corvino. Il segno più del giorno, il segno del Sagittario, parleremo di tanto sport, stasera c'è la partita tra Italia e Turchia, chiaramente per la Nation League, ieri sera una bellissima partita a Portogallo-Norvegia e poi naturalmente apriamo primissima, diamoci una botta di energia, primissima Crucioli Bar, quando senti il sapore vero del caffè sei al Crucioli Bar, la colazione cornetto e cappuccino che ti dà la carica e la prendi al Crucioli Bar, perfetto, bene, e ancora dunque andiamo avanti, tipo di musica che vada oggi su Radio Amica International, arriva 10+, 10 artisti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, su Radio Amica arriva la novità del momento, novità musicale tutti i giorni sulla mica Radio Amica International, bene, ancora la massima del giorno, sentiamo un po', prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60. Anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi. E non se ne parli più, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Riposati regolarmente invece di arrivare al punto di crollare, non avere altra scelta che fermarti. È più efficiente prendere frequenti periodi di vacanza, di riposo. Perfetto, dunque andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a fare musica, a suonare gli strumenti, a cantare, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Amica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Notizie in evidenza tra poco con Nero di Seppia. Vi ricordiamo i favolosi crudi al Nero di Seppia, Giulio Nova. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene, dunque veniamo adesso invece al momento delle notizie in evidenza. Allora, cominciamo subito dalla prima. Di Sante Mobili Arredi, via Suonali 5, San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, al mio paese, Serena Brancale, al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900 Caffè in galleria, perfetto. Bene, andiamo ancora oltre con Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Ricordo stasera Italia-Turchia, molto importante. Prego, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, così dunque ci siamo. Andiamo subito avanti col momento riservato al tempo previsto. L'alta pressione va praticamente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3600 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature d'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 26, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 24, Teramo più 14 più 25, Genova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Sabetta del Tronto più 17 più 25. Siamo arrivati a lunedì 5 di ottobre, vola il tempo, siamo arrivati esattamente al giorno numero 95, scusate, l'anno 2026, alla fine ne manca. Siamo arrivati, scusate, al giorno 278 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 87. Ecco, adesso ci siamo. Il sole è sorto alle 7, tramonterà questa sera alle 16:32. Perfetto. Bene, allora signori, ci siamo. Andiamo ancora avanti. Dopo il meteo è arrivato il momento del notiziario del giorno. Ci siamo, pronti via, due cose importanti. E naturalmente andiamo con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del giorno. In questo lunedì 5 ottobre 2026, San Placido, il segno pipì del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con le notizie. Mattarella, il sole di Francesco, illumini il mondo e porti la pace. Il presidente d'Assisi, per gli 800 anni dalla morte del santo. In questi anni di guerre insensate, converta le menti indurite dall'odio. Mentre si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose, uccidere in nome di Dio è la colpa più grave e più grande. L'attenzione all'ambiente è il metodo del dialogo, come esempio per l'oggi, figura mite mai accomodante. Perché il suo messaggio di fraternità, quello di Francesco, di San Francesco d'Assisi, è ancora così potente dopo 800 anni. Dal computer di Carlo Acutis alle antenne di Radio Amatori, le parole del santo restano virali. La lezione contro i paci finti, né buonismo né resa la forza. Nel suo discorso Mattarella definisce il santo profeta di pace, non certo del segno della fuga, ma del pragmatismo diplomatico, distinguendo tra i torti e le ragioni. Francesco non fu un'anima bella, un buonista, un neutralista, ma un tenace costruttore di pace. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Merz visita Kiev sotto le bombe, da Mosca minacce sul Donetsk. Il cancelliere tedesco ha sorprese in Ucraina e il Cremlino: combatteremo per lo 0,01% del territorio. Rapporto shock dell'ONU, quest'anno il paese, 15.000 civili morti e feriti, nuovi raid russi sul ponte nord della città, il leader della Germania Zelensky: potete contare su di noi. In tutti questi anni avrebbe dovuto Zelensky costruire armi, missili che possono arrivare a colpire Mosca, perché se non si, voi direte, ma non è così che si fa la pace. A volte anche così si fa la pace: se non si riesce a colpire Mosca per bene, Putin non capisce, e quando comincia la distruzione di Mosca, allora cominciano a capire che obiettivamente bisogna comunque andare a tavolo per la pace. È solo così. Vabbè, io la penso così, ma è così, attenzione, altrimenti questa guerra non finirà mai, saranno più morti che morti. In Lettonia intanto vince il partito filo europeo, Lista Unita trionfa alle elezioni parlamentari, Meloni insieme per un'Europa più forte e sicura. Difesa, l'Italia a Trump, impegni NATO rispettati, risposta del governo al questionario inviato dal Pentagono. Le basi all'Iran, abbiamo seguito gli accordi internazionali, spese militari in aumento costante. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Spagna, le proteste non si fermano, Sanchez pronto a elezioni anticipate, il premier dovrà scegliere se andare alle urne o dopo che sono stati respinti i decreti sulla riforma abitativa in Spagna. Renzi, mossa su Forza Italia, dice a Forza Italia: entrate tutti con il nostro partito Italia Viva. Bah, mi sembra un sogno, Renzi. Riformisti, venite con noi, le garanzie chieste a Conte, il leader di Italia Viva chiude la Leopolda, a Movimento 5 Stelle dico mai più Salvini al Viminale, mai più alleati Trump. L'invito al leader centrista: candidatevi senza listino. Se Meloni vince fa all in, via Quirinale, fa un presidenzialismo de facto. E ancora, Tajani alza il muro, il centro siamo noi. Calenda, lontani da queste beghe. Beghe, Vannacci, dice ancora Renzi, in modo machiavellico, se corre da solo la partita diventa più aperta. E ancora, voltiamo pagina, diesel, proroga per le accise, calano i prezzi dei carburanti, il governo verso un decreto ministeriale per allungare ancora lo sconto fiscale di 6 centesimi al litro. Funziona intanto il tetto delle compagnie, il pieno è davvero meno caro. Corsa contro il tempo per mantenere riduzione delle imposte sul gasolio, perché adesso il momento è questo, benzina, gasolio e gas, anche il gas, che il costo del gas sale ancora da inizio anno, rialzo del 38%, queste le quotazioni, quindi attenzione, speriamo che questo caldo duri ancora, perché sennò sono guai, che l'inverno arrivi più tardi possibile, che naturalmente vada via il più presto possibile. Dallo scorso marzo spesi circa 2 miliardi e 700 milioni di euro per sterilizzare in parte rincari dei carburanti. Manovra in salita, caccia le coperture, spiragli sulla flat tax per gli autonomi. Il tetto alla tassa piatta, ora fissato 85.000 euro, potrebbe salire fino a 100.000. Per la sanità le regioni hanno presentato richieste per 15 miliardi in 3 anni. Monte Paschi di Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta d'Intesa. Ieri CDA della finanziaria del Vecchio ha scelto di appoggiare Messina, in arrivo l'analisi dei proxy, la città che suggeriscono ai fondi come votare. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo a pagina. Dunque, dalle terapie oncologiche agli screening neonatali, nuove prestazioni garantite, il Ministro della Salute ha aggiornata la lista del servizio sanitario, così si fa prevenzione sulle risorse della manovra, stiamo preparando un documento con le richieste per il MEF. E ancora, impugnare o meno la legge sul fine vita, il caso Veneto adesso divide il governo. Entro il 7 novembre toccherà al Ministro leghista Calderoni decidere se contestare il provvedimento, ma nell'esecutivo c'è chi teme che una via libera possa aprire un varco anche alle altre regioni. Ma mi sembra anche giusto che un povero Cristo che è allettato non parla neanche, non è che deve stare lì per 20 anni, insomma, voglio dire, passato un ragionevole numero di anni, beh, insomma, si sceglie di morire e che vada così, insomma, altrimenti è una sofferenza unica. Garlasco, il genitore di Chiara: se ci sarà un altro colpevole lo accetteremo, ora è stasi per noi. Giuseppe e Rita Poggi a Mediaset: vorremmo solo che questa storia finisse dopo 20 anni, la nostra figlia ha diritto di riposare in pace. E su Sempio: per noi era un bravo ragazzo, un ragazzo normale. E vabbè, dunque il nodo risarcimento: Alberto versa una parte del suo stipendio su un conto corrente, in caso andremo a restituirlo, in caso che sia Sempio. Dunque, fiamme nel camping, 24 tra feriti intossicati a Peschiera del Garda. Dunque, risvegli di paura ieri mattina per i cittadini di Peschiera del Garda e gli ospiti del camping Bella Italia del comune del Veronese. Poco prima delle 6 è scattato l'allarme per un incendio che ha bruciato tutte i bungalow, i 30 bungalow che erano appunto in questo camping. Ad Inolfe giudici: restituire i soldi lo farei se potessi giocare a poker. L'ex deputato era stato arrestato per un presunto sistema di scommesse clandestine per quasi 5 milioni di euro. E ancora, avvelenate con la ricina, veniamo a Casa Catella, primo caso al mondo, non potevano salvarsi. Il professore di Pavia, che il laboratorio ha trovato la causa della morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara, non ci sono precedenti simili per trattare la sostanza, serve una grande esperienza. La dose era massiccia e quindi letale, ma non si può escludere che anche Gianni Di Vita abbia assunto la tossina. Rischia di essere un Garlasco 2, gli scienziati tedeschi si sono offerti a collaborare per l'unicità della vicenda. A Torino tenta di uccidere la compagna davanti alla figlioletta e poi si toglie la vita. Un 37enne ha prima cercato di gettare la donna al balcone e poi di strangolarla, lei è riuscita a scappare dai vicini. L'uomo rimasto solo in casa si è buttato al 10° piano, gli amici da tempo erano in crisi. Indagano i carabinieri su questa bruttissima storia, purtroppo che ogni giorno ne sentiamo una nuova. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, prima di passare alla pagina locale, chiaramente in questo lunedì di sport, anzi passiamo subito alla parte locale. Fiamme in casa a Montepagano di Roseto, anziani salvati ai vigili, notte di paura a Montepagano, moglie e marito bloccati nell'appartamento, si erano rifugiati sul balcone, intossicato il figlio che ha provato a aiutarli. L'edificio è stato danneggiato in modo grave ed è stato dichiarato inagibile. Altri due roghi sono registrati a Canzano e Nepezzano. Stalking e violenze, 3 arresti, domiciliare e carcere per uomini che hanno perseguitato e maltrattato l'ex. La violenza contro le donne resta drammaticamente al centro delle cronache. Nelle ultime ore in provincia di Teramo 3 vicende diverse hanno portato all'arresto di altrettanti uomini. Dunque, voltiamo pagina. Gestione rifiuti, corona la maggioranza, critica se stessa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia replica al consigliere Raiola, che ha bacchettato la Team sul decoro in questi anni, non ha mai detto nulla sul servizio carente, ora di seguito alle sue esternazioni. Del resto sono loro al comando, cioè il centrosinistra, dice Corona, e quindi loro devono trovare la soluzione. Il rappresentante dell'opposizione segnala la presenza di microdiscariche, la scarsa pulizia delle frazioni e la necessità di un vigile ecologico in più. E ancora, cinghiali, scatta il piano di allontanamento, però ci dovrebbe essere una selezione per i cinghiali che crescono a dismisura, non so se lo fanno di già, però questa secondo me è la soluzione. Emergenza dei quartieri, via il trattamento con dissuasori olfattivi a Colle Parco collaterrato. Dirigenti a soluzione ai conti, la minoranza torna all'attacco, nuova interrogazione, 2 consiglieri del PD e del capogruppo consigliare di Nos Noi. Procedimenti subiti da lavoratori, richieste di trasferimento, sindaco giunta, ora spieghino il tutto. Castelnuovo, pugno in faccia al carabiniere, viene arrestato un uomo. Dunque, momenti di tensione in via della chiesa a Castelnuovo Mano, nel nel territorio di Castellalto, dove un uomo del posto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, danneggiamento e percosse. Addirittura ha dato un pugno a un carabiniere che era intervenuto per sedare questa sorta di rissa. Consiglio e scontro sulle dirette streaming a Isola Gran Sasso. L'opposizione torna a chiederle dopo il no dell'amministrazione comunale. E ancora andiamo avanti l'altra notizia: nuovi asfalti via secondo piano Roseto, partono i lavori per 1 milione di euro. L'assessore Marcone: sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma questo è un intervento ampio, interessante via Mazzini, via Silone e diversi tratti lungo mare Roseto. E ancora sempre a Roseto, progetto Roseto chiede più investimenti per la zona sud. L'ex assessore Ricchiuti lancia la proposta anche sul turismo. San Martino, la fiera raddoppia con 2 giorni di festa e incontri. A Nereto la tradizionale fiera di San Martino raddoppia e si sposta nel fine settimana, edizione 2026, il 14 e 15 di novembre. E ancora vediamo un'altra notizia: approdo turistico a Martinsicuro, progetto esecutivo per ultimare l'opera. La regione ha assegnato l'aggiudicazione a 2 ditte. Il consigliere Gianzanti è importante per avviare un rilancio della zona. E ancora è nata la rete dei musei del mare Martinsicuro, Tortoreto e Silvi nella comunità di valorizzazione del territorio teramano, quello sulla costa. E ancora andiamo avanti, adesso è il momento dello sport, tante le notizie, a cominciare la nazionale italiana. E questa sera si gioca una partita importantissima, partita appunto contro la Turchia. Mancini cerca di conferme contro la Turchia, si gioca alle 20:45, assente Moise Kean, il CT cambia rispetto alla Francia, cambia la nazionale. Dunque, ma io ripartirei sempre da Caiode, Sebastiano Esposito e poi naturalmente sono questi i due inamovibili, ma anche lo stesso Fagioli, attenzione che è bravissimo. E intanto sempre stasera a Pescara alle 18:15 su Rai 2 potete gustarvi la partita di mister Baldini, ex del Pescara, attualmente l'allenatore, il mister della Nazionale Under 21, nella partita di qualificazione contro la Polonia Under 21. Bisognerebbe vincerla questa partita per Baldini. Siccome questo è un uomo bravo ma fortunato, anche molto fortunato, siamo come dire positivi. Perfetto. Allora veniamo adesso al ciclismo. Ieri nel campionato europeo di ciclismo Giulio Ciccone stava quasi per vincerlo, il titolo europeo. Complimenti comunque per quello che ha fatto. Evan Pearl, che aveva sbagliato strada, è ritornato se stesso e per un millimetro è riuscito a vincere. Se vedete il photo finish, veramente impressionante. Comunque bravissimo Giulio Ciccone, 31 anni, meritava anche questo europeo, ha vinto l'argento, va bene così, questione di millimetri. Però finale pazzesco in Slovenia, il belga Evan Pearl sbaglia l'ultima curva ma rimonta Giulio negli ultimi metri, Giulio Ciccone. Comunque complimenti davvero a Giulio Ciccone per quello che è riuscito a fare, davvero una grande corsa. Anche l'argento, ripeto, gli europei di ciclismo vale tantissimo. Sentite un po' questa: Djokovic, tutti l'avevano dato per finito, che fa? Dunque a Pechino elimina Zverev nei quarti di finale e Sinner salva la vetta del ranking ATP. Tennis appunto con mister Djokovic, che è chiaramente il vecchietto del tennis, che ti fa di queste belle sorprese. Aiuta anche Sinner, che al momento non può giocare per una questione, problema al ginocchio. Veniamo al MotoGP. Marquez piglia tutto, Jorge Martin nel mirino, il campione Ducati si porta a soli 2 punti dal leader della classifica. Nella Formula 1 invece vince Verstappen davanti a Kimi Antonelli, Hamilton e Leclerc per le Ferrari. In classifica 320 punti per Antonelli, 236 per Russell, che si è ritirato, non è arrivato. E poi ancora al terzo posto Hamilton 214, al quarto Leclerc 191. Beh, insomma, è una giornata fantastica per Kimi Antonelli, che si avvicina sempre più a vincere il titolo mondiale piloti, e se lo merita pure. Il Pescara tornato alla vittoria a Livorno, possibile svolta, Fiorillo è già una certezza in porta, il successo del recupero può dare una scossa a livello mentale ai biancoazzurri. Il calendario sorride a Boucher, parte l'operazione risalita, 6 partite nei prossimi 40 giorni, 4 di questi giocano in casa, subito vinto due sfide consecutive all'Adriatico con le matricole Guidonia e Ostia Mare, quindi sono partite da vincere, assolutamente sì. Vediamo che succede. Intanto la Reggiana, secondo in classifica, si inchina allo Spezia, la capolista inarrestabile, è la settima gioia consecutiva, cade anche il Ravenna. Credo che a questo punto, beh, insomma, è ancora presto, però aspettiamo la dodicesima, poi vi dico chi potrà vincere il campionato, eccetera, e cosa succede. Ma se il buongiorno si vede al mattino, questo Spezia in Serie C veramente comanda, punto e basta. Risultati della Serie C Girone B: Gubbio a Perugia 1-3, Vado Forlì 1-0, Grosseto a San Benedettese 1-3, clamoroso, Livorno Pescara 0-1, Campobasso Turris 1-1, Guidonia Montecchio Pinetto 1-0, Pianese Ravenna 2-1, Reggiana Spezia 0-1, Latina Ostia Mare 1-1, stasera Atalanta Vispesaro, Atalanta Under 23. Prossima partita, il Pineto giocherà in casa con la Reggiana, mentre la San Benedettese con Latina, il Pescara con il Guidonia. In classifica Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana Livorno 14, Perugia 13, Guidonia 12 insieme al Campobasso, la Torres a 11, il Pescara. Come vedete sono 11 punti di svantaggio dallo Spezia, diventa davvero un impegno fortissimo per cercare in qualche modo di risalire la corrente. Va bene, però un secondo posto che porterebbe a fare i playoff potrebbe starci. Dunque veniamo al Pineto, che perde a Guidonia 1-0. Pineto ancora KO, Bruno il tuimista, buona prestazione, ho visto buone cose, bisogna darci un po' di tempo, i ragazzi in campo hanno dato tutto, vedrete già nelle prossime partite che il Pineto risalirà. E veniamo alla Serie D, sesta giornata, l'Aquila vince con la Pietralunghese 3-0 a Pietralunga, apre Curatolo, poi Sparacello e Brunetti chiudono i conti a Pietralunga. Beh, insomma è un momento buono, d'oro per l'Aquila, noi bravi perché siamo stati umili, dice il tecnico Andreucci. Il Teramo invece risorge e vince il set con la Vigor 6-4, perché si è trattato non di una partita di calcio ma di una partita tennis, 6-4, pensate un po', però qualcuno dice sì, si lamenta, dice 6-4 significa la difesa del Teramo è ballerina. Beh, io, a me piace anche questa difesa ballerina, se c'è bel gioco e se si vince sempre 6-4, va bene anche così, a parte gli scherzi, qualcosa Pomante farà in difesa sicuramente per rinvigorirlo un pochino, va bene. Marconato, gara super, il migliore in assoluto, e poi anche Pavone, che in casa non perde un colpo, ma deve imparare a giocare anche fuori casa Pavone, per essere un campione. Pomante su gol presi, serve maggiore cattiveria, il 17enne Di Marino, giocare nel Teramo sognavo da bambino, complimenti a Di Marino, anche lui ha fatto una grossa partita. Dunque andiamo ancora avanti, poi tra altre cose Di Marino vi ricordo che ha soltanto, vediamo un po', 17 anni Di Marino, penso. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Dunque Giulianova fa il suo derby con la Sant'Egidiese, dunque sfida mai in discussione, dopo 20 minuti il risultato era già sullo 0-3, un altro rete Esposito vale il gol della bandiera, finisce 1-3, gol di Martiniello, D'Arcangelo, Arras, Autorete Esposito, davanti a 2500 spettatori, quasi il pieno, insomma, dalle parti di Rubens Fadino, i Fadini entusiasmo sugli spalti, in 2005 hanno assistito alla seconda vittoria di fila dei giuliesi, da quando è arrivato Del Zotti a Giulianova non si perde. Censori non accampa scuse, assenti dal campo, Del Zotti felice, così cresce la nostra autostima, al di là del risultato, al di là della partita, cresce l'autostima, perché chiaramente sentirsi forti, insomma, fa bene anche al Giulianova, che domenica però andrà all'Aquila, attenzione, c'è un L'Aquila Giulianova che mi sa tanto di prova del 9. Il Termoli castiga il Lanciano, passa indietro dei rossoneri, sconfitta dopo una prestazione opaca, Notaresco, blitz del Notaresco a Montecchio, vince 1-0 il Notaresco, Mercuri subentra a Moretti nel secondo tempo e piazza il colpo vincente. Veniamo al Teramo Calcio, dunque ne abbiamo già parlato del Teramo, chiaramente affronta adesso il campionato in risalita, va bene, un solo punto all'Aquila, ma attenzione che domenica prossima all'Aquila arriva Giulianova, quindi potrebbe farci un bel piacere, perché no. Va bene, dunque veniamo alla sesta giornata giornate invece in serie in eccellenza. Dunque Ovidiana Chieti 2-0 con doppietta di Petrella davanti a 1500 spettatori. Il tecnico nero verde Vagnoni dice: eravamo di nuovo contati per l'assenza, ringrazio i tifosi, ma se vogliamo essere all'altezza serve ben altro e la società lo sa, quindi bisogna che si metta mano al portafoglio del presidente o chi per lui, insomma la società stessa, perché questo Chieti così come non potrà lottare per la promozione. E ancora dunque, tra le altre notizie, festa Montorio nel derby del Vomano, Montorio che vince a Ponte Vomano 1-0 e Cerasi è molto molto contento di questo risultato, ci mancherebbe altro, mentre il Mosciano di Fabio ormai è una super squadra, non c'è niente da fare, vince a Montesilvano, credetemi, lì non è facile passare, lui è andato e ha vinto. Dunque, e poi ancora colpo della Torrese di Alessandro di Federico del Grosso, credo che si chiami, comunque del Grosso, va bene, che ha battuto il Vasto Marina Baccicalupo per 2-1, eravamo a Vasto. Bene signori, è tutto. Un'ultima notizia riguarda invece il Roseto Basket, perché ce n'è da parlare. Serie B nazionale, esordio d'applausi al Palamaggetti Roseto. Roseto non si ferma più, è dominio puro, batte anche il Loreto Pesaro 83-70. La Leo Filchem lancia un segnale al campionato. Domenica è attesa Latina, una gara con tanti ex, ma Gramenzi alza l'asticella. Gli ultimi 5 minuti di partita, come li abbiamo fatto noi, vanno comunque evitati se non vogliamo essere colpiti. Vabbè, dunque, allora è tutto per quanto riguarda lo sport, il notiziario del giorno. Signori, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Una cosa importante, ci siamo. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati agli appunti di Radio Amica International. Subito una cosa molto importante: da oggi arriva 10 Plus, 10 cantanti, autori, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Non si può scappare. Da oggi, lunedì 5 di ottobre, sempre novità su Radio Amica International. Abbiamo fatto poker i nostri angolini importanti musicali che non hanno uguali: la disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica e poi il disco novità, tutti i giorni sull'Amica Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicola Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Andiamo da Top Clean, problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Andiamo con il Radio Domenica Show che torna l'11 di ottobre con tanti ospiti. Domenica 11 ottobre torna il Radio Domenica Show, grazie ancora per l'ascolto e i complimenti che ci fate. Ieri un Giuliacci davvero, il mitico dottor Giuliacci, davvero ha fatto scintille al solito, vabbè, grandissimo. Ok, notizie riservate, prego.
3: Tieni a
2: Contemporaneamente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, così ci siamo, andiamo con notizie riservate, i nostri festival del momento, il festival della poesia italiana, partecipare semplice, Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce. Siamo chiusi, riapriamo fine mese di ottobre, vabbè, dunque siamo chiusi per ferie. Dunque, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gas auto. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta, oggi lunedì 5 di ottobre, stasera Valorganico, dopo le 20 sotto il portone di casa organico, l'angolo della fortuna. Diamo i numeri chiaramente, domani invece daremo i numeri veramente per i nuovi numeri per giocare. Ok, bene, sentiamo un po', vai, prego. Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo. Ok, bene, bene, c'è un errore, all'inizio parla del 7 gennaio 2026, invece 2027 verrà corretto subito, vabbè. Dunque andiamo avanti, può accadere in fase di registrazione dello spot, vabbè. Dunque, signori, la fortuna, concorso numero 159, dunque supera l'otto, la combinazione vincente 5 12 18 25 28 42, numero jolly 66, superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 17.645 euro, e 4 123 euro, e 3 13 euro 17, e 2 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 5 12 18 25 28 42, numero jolly 66, superstar 76. Si riparte con un jackpot da 36 milioni e 600 mila euro. Domani, signori, diamo i numeri. Perfetto. Vediamo adesso invece alle farmacie di turno. Sentiamo un po' una cosa importante prima. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo città, Pezzella, di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Belante, Foschi, Datri, Pepe, Corso di Aruatri, a Pietro Silvi, Laviano, via Rigorossi, Silvi. A Gionova, Galli di Leone, via Gramsci. In Val Vibrata, Parere, Alba Adriatica, Brunelli, Torano. Rosetto, Chicco, sulla via Nazionale. A Castellenti, farmacia Disidoro, a Castellisola, Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaletto, a Campli Marozzi, Corso Umberto Campli, sulla Lega Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Pezzella e via Firenze. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è martedì. Le super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì 5 di ottobre. Ricordo, stasera va all'organico e non sbagliatevi, mi raccomando.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, vi ricordo Radio Amica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie fa 50. Auguri, complimenti. Bene, dunque, complimenti davvero, inizia il cinquantenario, dunque andiamo con le super classifiche del giorno del lunedì. Dunque, dove ci sono più persone che hanno bisogno dell'accompagnamento? Ad Oristano al primo posto, davanti a Nuoro, Terni, Lecce, Perugia, Reggio Calabria, Messina. E dove ce ne sono di meno? Al primo posto Modena, davanti a Prato, Verona, Treviso, Monza, Brianza, Brescia, Varese, Bergamo. Qui ci sono meno persone che prendono l'indennità di accompagnamento. Perfetto, bene. Beh, insomma, devo dire, la Sardegna a livello di persone di accompagnamento, insomma, indennità ce ne sono parecchie, vabbè. Dunque, allora, in percentuale, giustamente, vabbè. Dunque, signori, ci siamo, è il momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Oggi è una giornata veramente campale, adesso ve ne accorgerete quando andremo a dire anche i programmi in televisione, vabbè, tra poco.
3: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato all'oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, continui a trovarti in un momento di netta contrapposizione occasione in cui il mondo viene a ricordarti dei limiti che, volente o nolente, dovrai rispettare comunque. Toro, dentro di te scalpiti, ma ti è difficile dare una voce a questa agitazione interiore che è fonte di tensione legata più alla dimensione intima e familiare. Gemelli, nel lavoro la giornata ti offre delle soluzioni inaspettate, per certi versi piuttosto sorprendenti, che coniugano un atteggiamento tutto sommato drastico e brusco. Cancro, la luna si congiunge con Marte nell'espressione dei sentimenti e dei desideri, favorisce una impulsività che forse sorprende anche te. Leone, la congiunzione a luna di Marte nel tuo segno e viene a creare una struttura piuttosto tesa e delicata, come se il tuo lato più istintivo non sopportasse più nessun tipo di museruola. Vergine, la configurazione rende possibili delle connessioni che risolvono in maniera creativa la questione di lavoro, che tendeva invece a creare contrapposizione e generava atteggiamenti un po' dittatoriali che voi non amate. Bilancia, sembra che la tua attenzione sia in parte monopolizzata da una questione legata alle risorse economiche, che vorresti trovare il modo di risolvere rapidamente. Scorpione, la settimana che inizia oggi si annuncia intensa, in special modo nel lavoro, settore nel quale ti prepari a dare inizio a delle battaglie che ti coinvolgono in prima persona. Sagittario, probabilmente la sensazione di un freno che ti rallenta proprio ora che hai ancora più energia da spendere è legata all'ambizione dei tuoi progetti. E ancora Capricorno, inizia la settimana con l'attenzione focalizzata sul lavoro e con la chiara intenzione di concentrare al massimo le energie di cui disponi. Il tuo sguardo si sofferma sull'aspetto economico della questione. Acquario, nel lavoro sarà fondamentale curare con grande attenzione l'aspetto relazionale, al quale può dipendere l'esito dei tuoi progetti. Sono presenti delle tensioni che ti espongono più del solito. Pesci, in questo momento il lavoro richiede un investimento di energie davvero alto e dispendioso, ma questo rappresenta anche una grande opportunità perché ti consente di investire attivamente le tue risorse. Perfetto, bene, veniamo adesso ai programmi in televisione. Beh, oggi è la giornata, l'abbiamo detto, abbastanza importante per quello che ci viene trasmesso. Su Rai 1 in prima serata alle 20:30 Italia-Turchia, su Rai 2 La ragazza della palude, film, su Rai 3 Lo stato delle cose, ma ancora prima su Rai 2, torniamo indietro, su Rai 2 alle 18:05 da Pescara, qualificazione agli europei di calcio under 21 per l'Italia contro la Polonia, una partita sicuramente molto molto attesa. E poi ancora su Rete 4, Quarta Repubblica, su Canale 5, Grande Fratello VIP, su Italia 1, Punto di non ritorno film, sulla 7, La Torre di Babele, su TV 8, Io prima di te film, su 39, Little Big Italy, e poi naturalmente un classico del film western su Rai Movie, arriva Canale 24 stasera, arriva alle 21:10 per un pugno di dollari. Beh, come vedete, insomma, è una bella serata, tra calcio, spettacolo, tipo Grande Fratello VIP, e tante altre cose, anche i western, beh, insomma, una serata da vedere. Vabbè, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Novarido, presenta i favolosi crudi. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettina. Perfetto, ancora Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica 11 di ottobre 2026. Perfetto, di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili, per scelta importante, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Che tipo di musica va su Radio Amica quest'oggi? 10 plus, 10 tra cantanti, cantautori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Da lì siamo partiti, siamo arrivati dove siamo arrivati oggi, addirittura a scalzare i gruppi stranieri, i cantanti stranieri. Beh, insomma, vuol dire che la musica leggera italiana è andata su, su questo non c'è dubbio, ed è dovuto anche a questi signori che ascolterete in questi giorni, da oggi, con 10 plus. Bene, festival, il nostro festival della poesia italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta lunedì 5 di ottobre, stasera va all'Organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa l'Organico. Andiamo adesso con La notte è fatta per amare e sognare, Stanotte fai l'amore, Domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, e naturalmente state con noi, c'è più divertimento. Ciao a tutti, grazie.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: artista.
1: A Radio Amica International ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio.

0: Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

妈妈妈妈妈妈，哦妈妈妈妈妈妈。Diventa l'evento musicale su Radio Amica il torneo regionale. Oh mamma mamma mamma mamma.

ama, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti.

tutti da parte di Marco. Marco, comunque andiamo pure con le cose di cui, gli argomenti di cui parleremo più tardi. Chiaramente Mattarella d'Assisi in tempi di guerre, faro per la pace. Francesco, uccidere in nome di Dio, la colpa più grande. Merz, Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk, report ONU shock, quest'anno 15.000 vittime civili in Ucraina. M. Montepaschi Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa. Renzi, appello a Forza Italia, venite con noi. Tajani, il centro è solo Forza Italia, chiusa la Leopolda. Ancora, se il colpevole è un altro ne prenderemo atto, sono dispiaciuti i genitori di Chiara Poggi, io veramente non li capisco, comunque è un loro modo di pensare, va bene, si va avanti così. Dunque, e poi ancora, Pescara, donna investita e uccisa da un autobus, perde la vita dopo essere stata vestita da un pullman. Della tua nell'area del terminal bus, la vittima è Maria Ferrandino, 70 anni, residente a Colle Corvino. Il segno più del giorno, il segno del Sagittario, parleremo di tanto sport, stasera c'è la partita tra Italia e Turchia, chiaramente per la National League, ieri sera una bellissima partita a Portogallo-Norvegia e poi naturalmente apriamo primissima, diamoci una botta di energia, primissima Crucioli Bar. Quando senti il sapore vero del caffè sei al Crucioli Bar, la colazione cornetto e cappuccino che ti dà la carica e la prendi al Crucioli Bar, perfetto, bene. E ancora, dunque andiamo avanti, tipo di musica che vada oggi su Radio Mica International, arriva 10 plus, 10 artisti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica arriva la novità del momento, novità musicale, tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. Bene, ancora la massima del giorno, sentiamo un po', prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non se ne parli più, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Riposati regolarmente invece di arrivare al punto di crollare, non avere altra scelta che fermarti. È più efficiente prendere frequenti periodi di vacanza, di riposo. Perfetto, dunque andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a fare musica, a suonare gli strumenti, a cantare, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Amica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Notizie in evidenza tra poco con Nero di Seppia. Vi ricordiamo i favolosi Crudi al Nero di Seppia, Giulio Nova. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
Ok, bene, dunque veniamo adesso invece al momento delle notizie in evidenza. Allora, cominciamo subito dalla prima di Sante Mobili Arredi, via Suonali 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, al mio paese, Serena Brancale, al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900 Caffè in galleria, perfetto. Bene, andiamo ancora oltre con Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Ricordo stasera Italia-Turchia, molto importante. Prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, così dunque ci siamo. Andiamo subito avanti col momento riservato al tempo previsto. L'alta pressione va praticamente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3600 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature d'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 26, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 24, Teramo più 14 più 25, Genova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Sabetta del Tronto più 17 più 25. Siamo arrivati al lunedì 5 di ottobre, vola il tempo, siamo arrivati esattamente al giorno numero 95, scusate, l'anno 2026, alla fine ne manca al giorno 278 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 87. Ecco, adesso ci siamo. Il sole è sorto alle 7, tramonterà questa sera alle 16:32. Perfetto, bene, allora signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. Dopo il meteo è arrivato il momento del notiziario del giorno, ci siamo pronti via, due cose importanti e naturalmente andiamo con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del giorno. In questo lunedì 5 ottobre 2026, San Placido, il segno pipì del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con le notizie. Mattarella, il sole di Francesco, illumini il mondo e porti la pace. Il presidente d'Assisi, per gli 800 anni dalla morte del santo. In questi anni di guerre insensate, converta le menti indurite dall'odio. Mentre si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose, uccidere in nome di Dio è la colpa più grave e più grande. L'attenzione all'ambiente è il metodo del dialogo, come esempio per l'oggi, figura mite mai accomodante. Perché il suo messaggio di fraternità, quello di Francesco, di San Francesco d'Assisi, è ancora così potente dopo 800 anni. Dal computer di Carlo Acutis alle antenne dei radioamatori, le parole del santo restano virali. La lezione contro i paci finti, né buonismo né resa la forza. Nel suo discorso Mattarella definisce il santo profeta di pace, non certo del segno della fuga, ma del pragmatismo diplomatico, distinguendo tra i torti e le ragioni. Francesco non fu un'anima bella, un buonista, un neutralista, ma un tenace costruttore di pace. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Merz visita Kiev sotto le bombe, da Mosca minacce sul Donetsk. Il cancelliere tedesco a sorpresa in Ucraina, il Cremlino, combatteremo per lo 0,01% del territorio. Rapporto shock dell'ONU, quest'anno il paese, 15.000 civili morti e feriti, nuovi raid russi sul ponte nord della città, il leader della Germania Zelensky, potete contare su di noi. In tutti questi anni ne avrebbe dovuto Zelensky costruire armi, missili che possono arrivare a colpire Mosca, perché voi direte ma non è così che si fa la pace. A volte anche così si fa la pace: se non si riesce a colpire Mosca per bene, Putin non capisce, e quando comincia la distruzione di Mosca allora cominciano a capire che obiettivamente bisogna comunque andare a tavolo per la pace. È solo così. Vabbè, io la penso così, ma è così, attenzione, altrimenti questa guerra non finirà mai, saranno più morti che morti. In Lettonia intanto vince il partito filo europeo, Lista Unita trionfa alle elezioni parlamentari, Meloni insieme per un'Europa più forte e sicura. Difesa, l'Italia a Trump, impegni NATO rispettati, risposta del governo al questionario inviato dal Pentagono. Le basi dell'Iran, abbiamo seguito gli accordi internazionali, spese militari in aumento costante. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, ultima pagina. Spagna, le proteste non si fermano, Sanchez pronto a elezioni anticipate, il premier dovrà scegliere se andare alle urne o dopo che sono stati respinti i decreti sulla riforma abitativa in Spagna. Renzi, mossa su Forza Italia, dice a Forza Italia: entrate tutti con il nostro partito Italia Viva. Bah, mi sembra un sogno, Renzi. Riformisti, venite con noi, le garanzie chieste a Conte, leader di Italia Viva, chiude la Leopolda. A Movimento 5 Stelle dico: mai più Salvini al Viminale, mai più alleati Trump. L'invito al leader centrista: candidatevi senza listino. Se Meloni vince, fa all in, via Quirinale, fa un presidenzialismo de facto. E ancora, Tajani alza il muro, il centro siamo noi. Calenda, lontani da queste beghe. Vannacci dice ancora Renzi, in modo machiavellico: se corre da solo, la partita diventa più aperta. E ancora, voltiamo pagina, diesel proroga per le accise, calano i prezzi dei carburanti, il governo verso un decreto ministeriale per allungare ancora lo sconto fiscale di 6 centesimi al litro. Funziona intanto il tetto delle compagnie, il pieno è davvero meno caro. Corsa contro il tempo per mantenere riduzione delle imposte sul gasolio, perché adesso il momento è questo, benzina, gasolio e gas, anche il gas, che il costo del gas sale ancora da inizio anno, rialzo del 38%, queste le quotazioni, quindi attenzione, speriamo che questo caldo duri ancora, perché sennò sono guai, che l'inverno arrivi più tardi possibile, che naturalmente vada via il più presto possibile. Dallo scorso marzo spesi circa 2 miliardi e 700 milioni di euro per sterilizzare in parte rincari dei carburanti. Manovra in salita, caccia le coperture, spiragli sulla flat tax per gli autonomi. Il tetto alla tassa piatta, ora fissato 85.000 euro, potrebbe salire fino a 100.000. Per la sanità le regioni hanno presentato richieste per 15 miliardi in 3 anni. Monte Paschi di Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa. Ieri CDA della finanziaria del Vecchio ha scelto di appoggiare Messina in arrivo all'analisi dei proxy, la società che suggeriscono ai fondi come votare. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo a pagina. Dunque, dalle terapie oncologiche agli screening neonatali, nuove prestazioni garantite, il ministro Salute ha aggiornata la lista del servizio sanitario, così si fa prevenzione sulle risorse della manovra, stiamo preparando un documento con le richieste per il MEF. E ancora, impugnare o meno la legge sul fine vita, il caso Veneto adesso divide il governo. Entro il 7 novembre toccherà al ministro leghista Calderoli decidere se contestare il provvedimento, ma nell'esecutivo c'è chi teme che una via libera possa aprire un varco anche alle altre regioni. Ma mi sembra anche giusto che un povero Cristo che è allettato non parla neanche, non è che deve stare lì per 20 anni, insomma, voglio dire, passato un ragionevole numero di anni, beh, insomma, si sceglie di morire e che vada così, insomma, altrimenti è una sofferenza unica. Garlasco, genitore di Chiara: se ci sarà un altro colpevole lo accetteremo, ora è stasi per noi. Giuseppe e Rita Poggi a Mediaset: vorremmo solo che questa storia finisse dopo 20 anni, la nostra figlia ha diritto di riposare in pace. E su Sempio: per noi era un bravo ragazzo, un ragazzo normale. E vabbè, dunque il nodo risarcimento: Alberto versa una parte del suo stipendio su un conto corrente, in caso andremo a restituirlo, in caso che sia Sempio. Dunque, fiamme nel camping, 24 tra feriti intossicati a Peschiera del Garda. Dunque, risvegli di paura ieri mattina per i cittadini di Peschiera del Garda e gli ospiti del camping Bella Italia del comune del Veronese. Poco prima delle 6 è scattato l'allarme per un incendio che ha bruciato tutte i bungalow, i 30 bungalow che erano appunto in questo camping. Adinolfi e giudici: restituire i soldi lo farei se potessi giocare a poker. L'ex deputato era stato arrestato per un presunto sistema di scommesse clandestine per quasi 5 milioni di euro. E ancora, avvelenate con la ricina, veniamo a casa Catella, primo caso al mondo, non potevano salvarsi. Il professore di Pavia, che il laboratorio ha trovato la causa della morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara, non ci sono precedenti simili per trattare la sostanza, serve una grande esperienza. La dose era massiccia e quindi letale, ma non si può escludere che anche Gianni Di Vita abbia assunto la tossina. Rischia di essere un Garlasco 2, gli scienziati tedeschi si sono offerti a collaborare per l'unicità della vicenda. A Torino tenta di uccidere la compagna davanti alla figlioletta e poi si toglie la vita. Un 37enne ha prima cercato di gettare la donna al balcone e poi di strangolarla, lei è riuscita a scappare dai vicini. L'uomo rimasto solo in casa si è buttato al 10° piano, gli amici da tempo erano in crisi, indagano i carabinieri su questa bruttissima storia, purtroppo che ogni giorno ne sentiamo una nuova. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, prima di passare alla pagina locale. Chiaramente in questo lunedì di sport, anzi passiamo subito alla parte locale, fiamme in casa a Montepagano di Roseto, anziani salvati ai vigili, notte di paura a Montepagano, moglie e marito bloccati nell'appartamento, si erano rifugiati sul balcone, intossicato il figlio che ha provato a aiutarli, l'edificio è stato danneggiato in modo grave ed è stato dichiarato inagibile, altri due roghi sono registrati a Canzano e a Nepezzaro. Stalking e violenze, tra arresti, domiciliare e carcere per uomini che hanno perseguitato e maltrattato l'ex, la violenza contro le donne resta drammaticamente al centro delle cronache. Nelle ultime ore in provincia di Teramo, tre vicende diverse hanno portato all'arresto di altrettanti uomini. Dunque, voltiamo pagina, gestione rifiuti, corona, la maggioranza critica se stessa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia replica al consigliere Raiola, che ha bacchettato la Team sul decoro in questi anni, non ha mai detto nulla sul servizio carente, ora di seguito alle sue esternazioni. Del resto sono loro al comando, cioè il centrosinistra, dice Corona, e quindi loro devono trovare la soluzione. Il rappresentante dell'opposizione segnala la presenza di microdiscariche, la scarsa pulizia delle frazioni e la necessità di un vigile ecologico in più. E ancora, cinghiali, scatta il piano di allontanamento, però ci dovrebbe essere una selezione per i cinghiali che crescono a dismisura, non so se lo fanno di già, però questa secondo me è la soluzione. Emergenza dei quartieri, via il trattamento con dissuasori olfattivi a Colle Parco collaterrato. Dirigenti a soluzioni e conti, la minoranza torna all'attacco, nuova interrogazione, due consiglieri PD e del capogruppo consigliare di Minos Noi, procedimenti subiti da lavoratori, richieste di trasferimento, sindaco Giunta ora spieghino il tutto. Castelnuovo, pugno in faccia al carabiniere, viene arrestato un uomo. Dunque momenti di tensione in via della Chiesa a Castelnuovo Mano, nel territorio di Castellalto, dove un uomo del posto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, danneggiamento e percosse. Addirittura ha dato un pugno a un carabiniere che era intervenuto per sedare questa sorta di rissa. Consiglio e scontro sulle dirette streaming a Isola Gran Sasso, l'opposizione torna a chiederle dopo il no dell'amministrazione comunale. E ancora andiamo avanti, l'altra notizia: nuovi asfalti via secondo piano Roseto, partono i lavori per 1 milione di euro. L'assessore Marcone, sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma questo è un intervento ampio, interessante via Mazzini, via Silone e diversi tratti lungo mare Roseto. E ancora sempre a Roseto, progetto Roseto chiede più investimenti per la zona sud. L'ex assessore Ricchiuti lancia la proposta anche sul turismo. San Martino, la fiera raddoppia con 2 giorni di festa e incontri. A Nereto la tradizionale fiera di San Martino raddoppia e si sposta nel fine settimana, edizione 2026, il 14 e 15 di novembre. E ancora veniamo all'altra notizia: approdo turistico a Martinsicuro, progetto esecutivo per ultimare l'opera. La regione ha assegnato l'aggiudicazione a 2 ditte. Il consigliere Gianzante è importante per avviare un rilancio della zona. E ancora è nata la rete dei musei del mare Martinsicuro, Tortoreto e Silvi nella comunità di valorizzazione del territorio teramano, quello sulla costa. E ancora andiamo avanti, adesso è il momento dello sport, tante le notizie, a cominciare la nazionale italiana, e questa sera si gioca una partita importantissima, partita appunto contro la Turchia. Mancini cerca di conferme contro la Turchia, si gioca alle 20:45, assente Moise Kean, il CT cambia rispetto alla Francia, cambia la nazionale. Dunque, ma io ripartirei sempre da Caiode, Sebastiano Esposito e poi naturalmente sono questi i due inamovibili, ma anche lo stesso Fagioli, attenzione che è bravissimo. E intanto sempre stasera a Pescara alle 18:15 su Rai 2 potete gustarvi la partita di mister Baldini, ex del Pescara, attualmente l'allenatore, il mister della Nazionale Under 21, nella partita di qualificazione contro la Polonia Under 21. Bisognerebbe vincerla questa partita per Baldini, siccome questo è un uomo bravo ma fortunato, anche molto fortunato, siamo come dire positivi. Perfetto, allora veniamo adesso al ciclismo. Ieri nel campionato europeo di ciclismo Giulio Ciccone stava quasi per vincerlo, il titolo europeo. Complimenti comunque per quello che ha fatto. Evan Pearl, che aveva sbagliato strada, è ritornato se stesso e per un millimetro è riuscito a vincere. Se vedete il photo finish, veramente impressionante. Comunque bravissimo Giulio Ciccone, 31 anni, meritava anche questo europeo, ha vinto l'argento, va bene così, questione di millimetri. Però finale pazzesco in Slovenia, il belga Evan Pearl sbaglia l'ultima curva ma rimonta Giulio negli ultimi metri, Giulio Ciccone. Comunque complimenti davvero a Giulio Ciccone per quello che è riuscito a fare, davvero una grande corsa. Anche l'argento, ripeto, gli europei di ciclismo vale tantissimo. Sentite un po' questa: Djokovic, tutti l'avevano dato per finito, che fa? Dunque a Pechino elimina Zverev nei quarti di finale e Sinner salva la vetta del ranking ATP. Tennis appunto con mister Djokovic, che è chiaramente il vecchietto del tennis, che ti fa di queste belle sorprese. Aiuta anche Sinner, che al momento non può giocare per una questione, problema al ginocchio. Veniamo al MotoGP. Marquez piglia tutto, Jorge Martin nel mirino, il campione Ducati si porta a soli 2 punti dal leader della classifica. Nella Formula 1 invece vince Verstappen davanti a Kimi Antonelli, Hamilton e Leclerc per le Ferrari. In classifica 320 punti per Antonelli, 236 per Russell, che si è ritirato, non è arrivato. E poi ancora al terzo posto Hamilton 214, al quarto quarto Leclerc è 191. Beh, insomma, è una giornata fantastica per Kimi Antonelli, che si avvicina sempre più a vincere il titolo mondiale piloti, e se lo merita pure, Il Pescara, tornato alla vittoria a Livorno, possibile svolta, Fiorillo è già una certezza in porta, il successo del recupero può dare una scossa a livello mentale ai biancoazzurri. Il calendario sorride a Boucher, parte l'operazione risalita, 6 partite nei prossimi 40 giorni, 4 di questi giocano in casa, subito 2 sfide consecutive all'Adriatico con le matricole Guidonia e Ostia Mare, quindi sono partite da vincere, assolutamente sì. Vediamo che succede. Intanto la Reggiana, secondo in classifica, si inchina allo Spezia, la capolista inarrestabile, è la 7ª gioia consecutiva, cade anche il Ravenna. Credo che a questo punto, beh, insomma, è ancora presto, però aspettiamo la 12ª, poi vi dico chi potrà vincere il campionato, eccetera, e cosa succede. Ma se il buongiorno si vede al mattino, questo Spezia in Serie C veramente comanda, punto e basta. Risultati della Serie C Girone B: Gubbio a Perugia 1-3, Vado Forlì 1-0, Grosseto a San Benedettese 1-3, clamoroso, Livorno Pescara 0-1, Campobasso Turris 1-1, Guidonia Montecchio Pinetto 1-0, Pianese Ravenna 2-1, Reggiana Spezia 0-1, Latina Ostia Mare 1-1, stasera Atalanta Vispesaro, Atalanta Under 23. Prossima partita, il Pineto giocherà in casa con la Reggiana, mentre la San Benedettese con Latina, il Pescara con il Guidonia. In classifica Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana Livorno 14, Perugia 13, Guidonia 12 insieme al Campobasso, la Torres a 11 il Pescara. Come vedete sono 11 punti di svantaggio dallo Spezia, diventa davvero un impegno fortissimo per cercare in qualche modo di risalire la corrente. Va bene, però un secondo posto che porterebbe a fare i playoff potrebbe starci. Dunque veniamo al Pineto, che perde a Guidonia 1-0. Pineto ancora KO, Bruno è ottimista, buona prestazione, ho visto buone cose, bisogna darci un po' di tempo, i ragazzi in campo hanno dato tutto, vedrete già nelle prossime partite che il Pineto risalirà. E vediamo la Serie D, sesta giornata, l'Aquila vince con la Pietralunghese 3-0 a Pietralunga, apre Curatolo, poi Sparacello e Brunetti chiudono i conti a Pietralunga. Beh, insomma è un momento buono d'oro per l'Aquila, noi bravi perché siamo stati umili, dice il tecnico Andreucci. Il Teramo invece risorge e vince il set con la Vigor 6-4, perché si è trattato non di una partita di calcio ma di una partita tennis, 6-4, pensate un po', però qualcuno dice si lamenta, dice 6-4 significa la difesa del Teramo è ballerina. Beh, io, a me piace anche questa difesa ballerina, se c'è bel gioco e se si vince sempre 6-4, va bene anche così, a parte gli scherzi, qualcosa Pomante farà in difesa sicuramente per rinvigorirlo un pochino, va bene. Marconato, gara super, il migliore in assoluto, e poi anche Pavone, che in casa non perde un colpo, ma deve imparare a giocare anche fuori casa Pavone, per essere un campione. Pomante su gol presi, serve maggiore cattiveria, il 17enne Di Marino, giocare al Teramo sognavo da bambino, complimenti a Di Marino, anche lui ha fatto una grossa partita. Dunque andiamo ancora avanti, poi tra altre cose Di Marino vi ricordo che ha soltanto, vediamo un po', 17 anni Di Marino, penso, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti, dunque il Giovanova fa il suo derby con la Sant'Egidiese, dunque sfida mai in discussione, dopo 20 minuti il risultato era già sullo 0-3, un autorete Esposito vale il gol della bandiera, finisce 1-3, gol di Martiniello, D'Arcangelo, Arras, autorete Esposito davanti a 2500 spettatori, quasi il pieno, insomma, dalle parti di Rubens Fadini entusiasmo sugli spalti, in 2005 hanno assistito alla seconda vittoria di fila dei giuliesi, da quando è arrivato Del Zotti a Giulianova non si perde. Censori non accampa scuse, assenti dal campo, Del Zotti felice, così cresce la nostra autostima, al di là del risultato, al di là della partita, cresce l'autostima, perché chiaramente sentirsi forti, insomma, fa bene anche al Giulianova, che domenica però andrà all'Aquila, attenzione, c'è un L'Aquila Giulianova che mi sa tanto di prova del 9. Il Termoli castiga Lanciano, passa indietro dei rossoneri, sconfitta dopo una prestazione opaca, Notaresco blitz del Notaresco a Montecchio, vince 1-0 il Notaresco, Mercuri subentra a Moretti nel secondo tempo e piazza il colpo vincente. Veniamo al Teramo Calcio, dunque ne abbiamo già parlato del Teramo, chiaramente che affronta adesso il campionato in risalita, va bene un solo punto all'Aquila, ma attenzione che domenica prossima all'Aquila arriva Giulianova, quindi potrebbe farci un bel piacere, perché no? Va bene, dunque veniamo alla stessa giornata invece in serie in eccellenza, dunque Ovidiana Chieti 2-0 con doppietta di Petrella davanti a 1500 spettatori. Il tecnico nero verde Vagnoni dice: eravamo di nuovo contati per l'assenza, ringrazio i tifosi, ma se vogliamo essere all'altezza serve ben altro e la società lo sa, quindi bisogna che si metta mano al portafoglio del presidente, chi per lui, insomma la società stessa, perché questo Chieti così come non potrà lottare per la promozione. E ancora dunque, tra le altre notizie, festa Montorio nel derby del Vomano, Montorio che vince a Ponte Vomano 1-0 e Cerasi è molto molto contento di questo risultato, ci mancherebbe altro, mentre il Mosciano di Fabio ormai è una super squadra, non c'è niente da fare, vince a Montesilvano, credetemi, lì non è facile passare, lui è andato e ha vinto. Dunque, e poi ancora colpo della Torrese di Alessandro di Federico del Grosso, credo che si chiami, comunque del Grosso, va bene, che ha battuto il Vasto Marina Baccicalupo per 2-1, eravamo a Vasto. Bene signori, è tutto. Ultima notizia riguarda invece il Roseto Basket, perché ce n'è da parlare. Serie B nazionale, esordio d'applausi al Palamaggetti Roseto, Roseto non si ferma più, è dominio puro, batte anche il Loreto Pesaro 83-70, la Leo Filchem lancia un segnale al campionato, domenica è attesa Latina, una gara con tanti ex, ma Gramenzi alza l'asticella, gli ultimi 5 minuti di partita, come li abbiamo fatto noi, vanno comunque evitati se non vogliamo essere colpiti. Vabbè, dunque, allora è tutto per quanto riguarda lo sport, il notiziario del giorno. Signori, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Una cosa importante, ci siamo. Prego, regia, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque siamo arrivati agli appunti di Radio Amica International. Subito una cosa molto importante: da oggi arriva 10 Plus, 10 cantanti, autori, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Non si può scappare. Da oggi, lunedì 5 di ottobre, sempre novità su Radio Amica International. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini importanti musicali che non hanno uguali: la disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica e poi il disco novità, tutti i giorni sull'Amica Radio Amica International. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicola Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Andiamo da Top Clean, problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Andiamo con il Radio Domenica Show che torna l'11 di ottobre con tanti ospiti. Domenica 11 ottobre torna il Radio Domenica Show, grazie ancora per l'ascolto e i complimenti che ci fate. Ieri un Giuliacci davvero, il mitico dottor Giuliacci, davvero ha fatto scintille al solito, vabbè, grandissimo. Ok, notizie riservate, prego.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, così ci siamo, andiamo con notizie riservate, i nostri festival del momento, il festival della poesia italiana, partecipare semplice, Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce. Siamo chiusi, riapriamo fine mese di ottobre, vabbè, dunque siamo chiusi per ferie. Dunque, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gas auto. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta, oggi lunedì 5 di ottobre, stasera Valo Organico, dopo le 20 sotto il portone di Casa Organico, l'angolo della fortuna. Diamo i numeri chiaramente, domani invece daremo i numeri veramente per i nuovi numeri per giocare. Ok, bene, sentiamo un po', vai, prego.
2: Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo!
1: Ok, bene, bene, c'è un errore, all'inizio parla del 7 gennaio 2026, invece 2027, verrà corretto subito, vabbè. Dunque andiamo avanti, può accadere in fase di registrazione dello spot, vabbè. Dunque, signori, la fortuna, concorso numero 159, dunque supera l'otto, la combinazione vincente 5 12 18 25 28 42, numero jolly 66, superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 17.645 euro, e 4 123 euro, e 3 13,17 euro, e 2 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 5 12 18 25 28 42, numero jolly 66, superstar 76. Si riparte con un jackpot da 36.600.000 euro. Domani, signori, diamo i numeri, perfetto. Vediamo adesso invece alle farmacie di turno, sentiamo un po', una cosa importante prima, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella, di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione, Belante, Foschi, Datri, Pepe, Corso Adria Ruatri, a Pietro Silvi, Laviano, via Rigorossi Silvi, a Gionova, Galli di Leone, via Gramsci, in Val Vibrata, Parere Alba Adriatica, Brunelli Torano, Rosetto Chicco sulla via Nazionale, a Castellenti, farmacia Disidoro, a Castellisola Orsini, Isola del Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaleto, a Campri Marozzi, Corso Umberto Campri, sulla Lega Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella e via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è martedì, le super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì 5 di ottobre. Ricordo, stasera va all'organico e non sbagliatevi, mi raccomando.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, vi ricordo Radio Amica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie facci 50, auguri, complimenti, bene, dunque, complimenti davvero, inizia il cinquantenario, dunque, andiamo con le super classifiche del giorno, del lunedì, dunque, dove ci sono più persone che hanno bisogno dell'accompagnamento. Ad Oristano, al primo posto davanti a Nuoro, Terni, Lecce, Perugia, Reggio Calabria, Messina, e dove ce ne sono di meno, al primo posto Modena, davanti a Prato, Verona, Treviso, Monza, Brianza, Brescia, Varese, Bergamo. Qui ci sono meno persone che prendono l'indennità di accompagnamento. Perfetto, bene. Beh, insomma, devo dire, la Sardegna a livello di persone di accompagnamento, insomma, indennità ce ne sono parecchie. Vabbè, dunque, allora, in percentuale, giustamente. Vabbè. Dunque, signori, ci siamo. È il momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Oggi una giornata veramente campale, adesso ve ne accorgerete quando andremo a dire anche i programmi in televisione. Vabbè, tra poco.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti. Giusto, l'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato. L'oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, continui a trovarti in un momento di netta contrapposizione occasione in cui il mondo viene a ricordarti dei limiti che, volente o nolente, dovrai rispettare comunque. Toro, dentro di te scalpiti, ma ti è difficile dare una voce a questa agitazione interiore che è fonte di tensione legata più alla dimensione intima e familiare. Gemelli, nel lavoro la giornata ti offre delle soluzioni inaspettate, per certi versi piuttosto sorprendenti, che coniugano un atteggiamento tutto sommato drastico e brusco. Cancro, la luna si congiunge con Marte nell'espressione dei sentimenti e dei desideri, favorisce una impulsività che forse sorprende anche te. Leone, la congiunzione a luna di Marte è il tuo segno e viene a creare una struttura piuttosto tesa e delicata, come se il tuo lato più istintivo non sopportasse più nessun tipo di museruola. Vergine, la configurazione rende possibili delle connessioni che risolvono in maniera creativa la questione di lavoro, che tendeva invece a creare contrapposizione e generava atteggiamenti un po' dittatoriali che voi non amate. Bilancia, sembra che la tua attenzione sia in parte monopolizzata da una questione legata alle risorse economiche, che vorresti trovare il modo di risolvere rapidamente. Scorpione, la settimana che inizia oggi si annuncia intensa, in special modo nel lavoro, settore nel quale ti prepari a dare inizio a delle battaglie che ti coinvolgono in prima persona. Sagittario, probabilmente la sensazione di un freno che ti rallenta proprio ora che hai ancora più energia da spendere è legata all'ambizione dei tuoi progetti. E ancora Capricorno, inizia la settimana con l'attenzione focalizzata sul lavoro e con la chiara intenzione di concentrare al massimo le energie di cui disponi. Il tuo sguardo si sofferma sull'aspetto economico della questione. Acquario, nel lavoro sarà fondamentale curare con grande attenzione l'aspetto relazionale, al quale può dipendere l'esito dei tuoi progetti. Sono presenti delle tensioni che ti espongono più del solito. Pesci, in questo momento il lavoro richiede un investimento di energie davvero alto e dispendioso, ma questo rappresenta anche una grande opportunità perché ti consente di investire attivamente le tue risorse. Perfetto, bene, veniamo adesso ai programmi in televisione. Beh, oggi è la giornata, l'abbiamo detto, abbastanza importante per quello che ci viene trasmesso. Su Rai 1 in prima serata alle 20:30 Italia-Turchia, su Rai 2 La ragazza della palude film, su Rai 3 Lo stato delle cose, ma ancora prima su Rai 2, torniamo indietro, su Rai 2 alle 18:05 da Pescara, qualificazione agli europei di calcio under 21 per l'Italia contro la Polonia, una partita sicuramente molto molto attesa. E poi ancora su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Punto di non ritorno film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV 8 Io prima di te film, su 39 Little Big Italy e poi naturalmente un classico del film western su Rai Movie, arriva Canale 24 stasera, arriva alle 21:10 per un pugno di dollari. Beh, come vedete, insomma, è una bella serata, tra calcio, spettacolo tipo Grande Fratello VIP e tante altre cose, anche i western. Beh, insomma, è una serata da vedere. Vabbè, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, in via Trieste 159 Giulia Navarido, presenta i favolosi crudi. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettina. Perfetto, ancora Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica 11 di ottobre 2026. Perfetto, Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili, per scelta importante, l'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Che tipo di musica va su Radio Amica quest'oggi? 10 plus, 10 tra cantanti, autori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Da lì siamo partiti, siamo arrivati dove siamo arrivati oggi, addirittura a scalzare i gruppi stranieri, i cantanti stranieri. Beh, insomma, vuol dire che la musica leggera italiana è andata su, su questo non c'è dubbio, ed è dovuto anche a questi signori che ascolterete in questi giorni, da oggi, con 10 plus. Bene, festival, il nostro festival della poesia italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta lunedì 5 di ottobre, stasera va all'Organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa l'Organico. Andiamo adesso con La notte è fatta per amare e sognare, Stanotte fai l'amore, Domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, e naturalmente state con noi, c'è più divertimento. Ciao a tutti, grazie.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Ammazzi, stai bene qui, sei su Radio Amica International, oh yeah. Un mare di note, di notizie, tutti i giorni e a tutte le ore. Questa è Radio Amica International. Ammazzi, stai bene qui, sei su Radio Amica International, buon ascolto.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

resta lì tra inutili trofei. Grande, chi resta accanto a te?

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47° edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47° Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47° Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale.

Principe del Moro arrossano il cimiero d'identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria

Astita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amor, nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

E già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila.

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor.

ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una radio da sogno, una radio da vivere. Parola magica, Radio Amica Internazionale è la tua grande radio relax, un fantastico mix di canzoni e notizie. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. Più radio di così.

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: cucinava bé, e invece no cap hai fatto quan ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone? Io prima

0: Niente, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Me sono scocciata.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, dunque abbiamo pure con le cose di cui, gli argomenti di cui parleremo più tardi, chiaramente Mattarella d'Assisi in tempi di guerre, faro per la pace, Francesco, uccidere in nome di Dio la colpa più grande, Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk, report ONU shock, quest'anno 15.000 vittime civili in Ucraina, M. Monte Paschi Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa, Renzi appello a Forza Italia, venite con noi Tajani, il centro è solo Forza Italia, chiusa la Leopolda, ancora se il colpevole è un altro ne prenderemo atto, quasi sono dispiaciuti i genitori di Chiara Poggi, io veramente non li capisco, comunque è un loro modo di pensare, vada, va bene, si va avanti così, dunque, e poi ancora Pescara, donna investita e uccisa da un autobus, perde la vita dopo essere stata vestita da un pullman della tua nell'area del terminal bus, la vittima è Maria Ferrandino, 70 anni, residente a Colle Corvino. Il segno più del giorno, il segno del Sagittario, parleremo di tanto sport, stasera c'è la partita tra Italia e Turchia, chiaramente per la Nation League, ieri sera una bellissima partita a Portogallo-Norvegia e poi naturalmente apriamo Primissima, diamoci una botta di energia, Primissima Crucioli Bar. Quando senti il sapore vero del caffè sei al Crucioli Bar, la colazione cornetto e cappuccino che ti dà la carica e la prendi al Crucioli Bar, perfetto, bene. E ancora, dunque andiamo avanti, tipo di musica che vada oggi su Radio Amica International, arriva 10 plus, 10 artisti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità del momento, novità musicale, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. Bene, ancora la massima del giorno, sentiamo un po', prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non se ne parli più, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno, riposati regolarmente invece di arrivare al punto di crollare, non avere altra scelta che fermarti, è più efficiente prendere frequenti periodi di vacanza, di riposo. Perfetto, dunque andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, se vuoi imparare a fare musica, a suonare gli strumenti, a cantare, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Amica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Notizie in evidenza tra poco con Nero di Seppia, vi ricordiamo i favolosi crudi al Nero di Seppia Giulio Nova. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene, dunque veniamo adesso invece al momento delle notizie in evidenza. Allora, cominciamo subito dalla prima. Di Sante Mobili Arredi, via Sonali 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, al mio paese, Serena Brancale, al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900 Caffè in galleria, perfetto. Bene, andiamo ancora oltre con Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Ricordo stasera Italia-Turchia, molto importante. Prego, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, così dunque ci siamo. Andiamo subito avanti con il momento riservato al tempo previsto. L'alta pressione va praticamente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3600 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature da qui la più 11 più 24, Sulmona più 12 più 26, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 24, Teramo più 14 più 25, Genova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Sabetta del Tronto più 17 più 25. Siamo arrivati a lunedì 5 di ottobre, vola il tempo, siamo arrivati esattamente al giorno numero 95, scusate, l'anno 2026, alla fine ne manca. Siamo arrivati, scusate, al giorno 278 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 87. Ecco, adesso ci siamo. Il sole è sorto alle 7, tramonterà questa sera alle 16:32. Perfetto. Bene, allora signori, ci siamo. Andiamo ancora avanti. Dopo il meteo è arrivato il momento del notiziario del giorno. Ci siamo, pronti via, due cose importanti e naturalmente andiamo con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del giorno. In questo lunedì 5 ottobre 2026, San Placido, il segno pipì del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con le notizie. Mattarella, il sole di Francesco, illumini il mondo e porti la pace. Il presidente d'Assisi, per gli 800 anni dalla morte del santo. In questi anni di guerre insensate, converta le menti indurite dall'odio. Mentre si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose, uccidere in nome di Dio è la colpa più grave e più grande. L'attenzione all'ambiente è il metodo del dialogo, come esempio per l'oggi, figura mite mai accomodante. Perché il suo messaggio di fraternità, quello di Francesco, di San Francesco d'Assisi, è ancora così potente dopo 800 anni. Dal computer di Carlo Acutis alle antenne del Radio Amatori, le parole del santo restano virali. La lezione contro i paci finti, né buonismo né resa la forza. Nel suo discorso Mattarella definisce il santo profeta di pace, non certo del segno della fuga, ma del pragmatismo diplomatico, distinguendo tra i torti e le ragioni. Francesco non fu un'anima bella, un buonista, un neutralista, ma un tenace costruttore di pace. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Merz visita Kiev sotto le bombe, da Mosca minacce sul Donetsk. Il cancelliere tedesco ha sorprese in Ucraina, il Cremlino: combatteremo per lo 0,01% del territorio. Rapporto shock dell'ONU, quest'anno il paese, 15.000 civili morti e feriti, nuovi raid russi sul ponte nord della città, il leader Germania Zelensky: potete contare su di noi. In tutti questi anni avrebbe dovuto Zelensky costruire armi, missili che possono arrivare a colpire Mosca, perché voi direte ma non è così che si fa la pace. A volte anche così si fa la pace: se non si riesce a colpire Mosca per bene, Putin non capisce, e quando comincia la distruzione di Mosca allora cominciano a capire che obiettivamente bisogna comunque andare a tavolo per la pace. È solo così, vabbè, io la penso così, ma è così, attenzione, altrimenti questa guerra non finirà mai, saranno più morti che morti. In Lettonia intanto vince il partito filo europeo, Lista Unita trionfa alle elezioni parlamentari, Meloni insieme per un'Europa più forte e sicura. Difesa, l'Italia a Trump, impegni NATO rispettati, risposta del governo al questionario inviato dal Pentagono. Le basi all'Iran, abbiamo seguito gli accordi internazionali, spese militari in aumento costante. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Spagna, le proteste non si fermano, Sanchez pronto a elezioni anticipate, il premier dovrà scegliere se andare alle urne o dopo che sono stati respinti i decreti sulla riforma abitativa in Spagna. Renzi, mossa su Forza Italia, dice a Forza Italia: entrate tutti con il nostro partito Italia Viva. Bah, mi sembra un sogno, Renzi. Riformisti, venite con noi, le garanzie chieste a Conte, il leader di Italia Viva chiude la Leopolda, a Movimento 5 Stelle dico mai più Salvini al Viminale, mai più alleati Trump. L'invito al leader centrista: candidatevi senza listino. Se Meloni vince fa all in, via Quirinale, fa un presidenzialismo de facto. E ancora, Tajani alza il muro, il centro siamo noi. Calenda, lontani da queste beghe. Beghe, Vannacci, dice ancora Renzi, in modo machiavellico, se corre da solo la partita diventa più aperta. E ancora, voltiamo pagina, diesel, proroga per le accise, calano i prezzi dei carburanti, il governo verso un decreto ministeriale per allungare ancora lo sconto fiscale di 6 centesimi al litro. Funziona intanto il tetto delle compagnie, il pieno è davvero meno caro. Corsa contro il tempo per mantenere riduzione delle imposte sul gasolio, perché adesso il momento è questo, gas, benzina, gasolio e gas, anche il gas, che il costo del gas sale ancora da inizio anno, rialzo del 38%, queste le quotazioni, quindi attenzione, speriamo che questo caldo duri ancora, perché sennò sono guai, che l'inverno arrivi più tardi possibile, che naturalmente vada via il più presto possibile. Dallo scorso marzo spesi circa 2 miliardi e 700 milioni di euro per sterilizzare in parte rincari dei carburanti. Manovra in salita, caccia le coperture, spiragli sulla flat tax per gli autonomi. Il tetto alla tassa piatta, ora fissato 85.000 euro, potrebbe salire fino a 100.000. Per la sanità le regioni hanno presentato richieste per 15 miliardi in 3 anni. Monte Paschi di Siena, il board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta d'Intesa. Ieri CDA della finanziaria del Vecchio ha scelto di appoggiare Messina, in arrivo l'analisi dei proxy, la città che suggeriscono ai fondi come votare. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo a pagina. Dunque, dalle terapie oncologiche agli screening neonatali, nuove prestazioni garantite, il Ministro della Salute ha aggiornato la lista del servizio sanitario, così si fa prevenzione. Sulle risorse della manovra stiamo preparando un documento con le richieste per il MEF. E ancora, impugnare o meno la legge sul fine vita, il caso Veneto adesso divide il governo. Entro il 7 novembre toccherà al ministro leghista Calderoli decidere se contestare il provvedimento, ma nell'esecutivo c'è chi teme che una via libera possa aprire un varco anche alle altre regioni. Ma mi sembra anche giusto che un povero Cristo che è allettato non parla neanche, non è che deve stare lì per 20 anni, insomma, voglio dire, passato un ragionevole numero di anni, beh, insomma, se sceglie di morire che vada così, insomma, altrimenti è una sofferenza unica. Garlasco, genitore di Chiara: se ci sarà un altro colpevole lo accetteremo, ora è stasi per noi. Giuseppe e Rita Poggi a Mediaset: vorremmo solo che questa storia finisse dopo 20 anni, la nostra figlia ha diritto di riposare in pace. E su Sempio: per noi era un bravo ragazzo, un ragazzo normale. E vabbè, dunque il nodo risarcimento: Alberto versa una parte del suo stipendio su un conto corrente, in caso andremo a restituirlo, in caso che sia Sempio. Dunque, fiamme nel camping, 24 tra feriti intossicati a Peschiera del Garda. Dunque, risvegli di paura ieri mattina per i cittadini di Peschiera del Garda e gli ospiti del camping Bella Italia del comune del Veronese. Poco prima delle 6 è scattato l'allarme per un incendio che ha bruciato tutte i bungalow, i 30 bungalow che erano appunto in questo camping. Ad Inolfi, giudici: restituire i soldi lo farei se potessi giocare a poker. L'ex deputato era stato arrestato per un presunto sistema di scommesse clandestine per quasi 5 milioni di euro. E ancora, avvelenate con la vaccina, veniamo a Casa Catella, è il primo caso al mondo, non potevano salvarsi. Il professore di Pavia, che il laboratorio ha trovato la causa della morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara, non ci sono precedenti simili per trattare la sostanza, serve una grande esperienza. La dose era massiccia e quindi letale, ma non si può escludere che anche Gianni Di Vita abbia assunto la tossina. Rischia di essere un Garlasco 2, gli scienziati tedeschi si sono offerti a collaborare per l'unicità della vicenda. A Torino tenta di uccidere la compagna davanti alla figlioletta e poi si toglie la vita. Un 37enne ha prima cercato di gettare la donna al balcone e poi di strangolarla, lei è riuscita a scappare dai vicini. L'uomo, rimasto solo in casa, si è buttato al 10° piano, gli amici da tempo erano in crisi. Indagano i carabinieri su questa bruttissima storia, purtroppo che ogni giorno ne sentiamo una nuova. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, prima di passare alla pagina locale. Chiaramente in questo lunedì di sport, anzi passiamo subito alla parte locale. Fiamme in casa a Montepagano di Roseto, anziani salvati ai vigili, notte di paura a Montepagano, moglie e marito bloccati nell'appartamento, si erano rifugiati sul balcone, intossicato il figlio che ha provato a aiutarli. L'edificio è stato danneggiato in modo grave ed è stato dichiarato inagibile. Altri due roghi sono registrati a Canzano e a Nepezzano. Stalking e violenze, tre arresti, domiciliare e carcere per uomini che hanno perseguitato e maltrattato l'ex. La violenza contro le donne resta drammaticamente al centro delle cronache. Nelle ultime ore in provincia di Teramo tre vicende diverse hanno portato all'arresto di altrettanti uomini. Dunque, voltiamo pagina. Gestione rifiuti, corona, la maggioranza critica se stessa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia replica al consigliere Raiola, che ha bacchettato la Team sul decoro in questi anni, non ha mai detto nulla sul servizio carente, ora di seguito alle sue esternazioni. Del resto sono loro al comando, cioè il centrosinistra, dice Corona, e quindi loro devono trovare la soluzione. Il rappresentante dell'opposizione segnala la presenza di microdiscariche, la scarsa pulizia delle frazioni e la necessità di un vigile ecologico in più. E ancora, cinghiali, scatta il piano di allontanamento, però ci dovrebbe essere una selezione per i cinghiali che crescono a dismisura, non so se lo fanno di già, però questa secondo me è la soluzione. Emergenza distanza dei quartieri, via il trattamento con distorsori olfattivi a Colleparco collaterrato. Dirigenti a soluzione Conti, la minoranza torna all'attacco, nuova interrogazione, due consiglieri PD e del capogruppo consigliare di Nos Noi, procedimenti subiti da lavoratori, richieste di trasferimento, sindaco giunta, ora spieghino il tutto. Castelnuovo, pugno in faccia al carabiniere, viene arrestato un uomo, dunque momenti di tensione in via della chiesa a Castelnuovo Mano nel territorio di Castellalto, dove un uomo del posto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, danneggiamento e percosse. Addirittura ha dato un pugno a un carabiniere che era intervenuto per sedare questa sorta di rissa. Consiglio e scontro sulle dirette streaming a Isola Gran Sasso, l'opposizione torna a chiederle dopo il no dell'amministrazione comunale. E ancora andiamo avanti con altre notizie. Nuovi asfalti via secondo piano Roseto, partono i lavori per 1 milione di euro. L'assessore Marcone, sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma questo è un intervento ampio, interessante, via Mazzini, via Silone e diversi tratti lungo mare Roseto. E ancora sempre a Roseto, progetto Roseto chiede più investimenti per la zona sud, l'ex assessore Ricchiuti lancia la proposta anche sul turismo. San Martino, la fiera raddoppia con 2 giorni di festa e incontri. A Nereto la tradizionale fiera di San Martino raddoppia e si sposta nel fine settimana, edizione 2026 il 14 e 15 di novembre. E ancora vediamo un'altra notizia, approdo turistico a Martinsicuro, progetto esecutivo per ultimare l'opera, la regione ha assegnato l'aggiudicazione a 2 ditte, il consigliere Gianzante è importante per avviare un rilancio della zona. E ancora è nata la rete dei musei del mare, Martinsicuro, Tortoreto e Silvi nella comunità di valorizzazione del territorio teramano, quello sulla costa. E ancora andiamo avanti, adesso è il momento dello sport, tante le notizie, a cominciare la nazionale italiana, e questa sera si gioca una partita importantissima, partita appunto contro la Turchia. Mancini cerca di conferme contro la Turchia, si gioca alle 20:45, assente Moise Kean, il CT cambia rispetto alla Francia, cambia la nazionale. Dunque, ma io ripartirei sempre da Caiode, Sebastiano Esposito e poi naturalmente sono questi i due inamovibili, ma anche lo stesso Fagioli, attenzione che è bravissimo. E intanto sempre stasera a Pescara alle 18:15 su Rai 2 potete gustarvi la partita di mister Baldini, ex del Pescara, attualmente l'attore, il mister della Nazionale Under 21, nella partita di qualificazione contro la Polonia Under 21. Bisognerebbe vincerla questa partita per Baldini, siccome questo è un uomo bravo ma fortunato, anche molto fortunato, siamo come dire positivi, perfetto. Allora veniamo adesso al ciclismo. Ieri nel campionato europeo di ciclismo Giulio Ciccone stava quasi per vincerlo, il titolo europeo, complimenti comunque per quello che ha fatto. Evan Pearl, che aveva sbagliato strada, è ritornato se stesso e per un millimetro è riuscito a vincere. Se vedete il photo finish, veramente impressionante, comunque bravissimo Giulio Ciccone, 31 anni, meritava anche questo europeo, ha vinto l'argento, va bene così, questione di millimetri, però finale pazzesco in Slovenia, il belga Evan Pearl sbaglia l'ultima curva ma rimonta Giulio negli ultimi metri, Giulio Ciccone. Comunque complimenti davvero a Giulio Ciccone per quello che è riuscito a fare, davvero una grande corsa. Anche l'argento, ripeto, gli europei di ciclismo vale tantissimo. Sentite un po' questa, Djokovic, tutti l'avevano dato per finito, che fa? Dunque a Pechino elimina Zverev nei quarti di finale e Sinner salva la vetta del ranking ATP. Tennis appunto con Mr. Djokovic, che è chiaramente il vecchietto del tennis, che ti fa di queste belle sorprese, aiuta anche Sinner che al momento non può giocare per una questione, problema al ginocchio. Veniamo al MotoGP, Marquez piglia tutto, Jorge Martin nel mirino, il campione Ducati si porta a soli 2 punti dal leader della classifica. Nella Formula 1 invece vince Verstappen davanti a Kimi Antonelli, Hamilton e Leclerc per le Ferrari, in classifica 320 punti per Antonelli, 236 per Russell che si è ritirato, non è arrivato, e poi ancora al terzo posto Hamilton 214, al quarto quarto Leclerc è 191. Beh, insomma, è andata, è una giornata fantastica per Kimi Antonelli, che si avvicina sempre più a vincere il titolo mondiale piloti, e se lo merita pure, eh. Il Pescara tornato alla vittoria a Livorno, possibile svolta, Fiorillo è già una certezza in porta, il successo del recupero può dare una scossa a livello mentale ai biancoazzurri. Il calendario sorrida Boucher, parte l'operazione risalita, 6 partite nei prossimi 40 giorni, 4 di questi giocano in casa, subito 2 sfide consecutive all'Adriatico con le matricole Guidonia e Ostia Mare, quindi sono partite da vincere, assolutamente sì. Vediamo che succede. Intanto la Reggiana, seconda in classifica, si inchina allo Spezia, la capolista inarrestabile, è la 7ª gioia consecutiva, cade anche il Ravenna. Credo che a questo punto, ma insomma, è ancora presto, però aspettiamo la 12ª, poi vi dico chi potrà vincere il campionato, eccetera, e cosa succede. Ma se il buongiorno si vede al mattino, questo Spezia in Serie C veramente comanda, punto e basta. Risultati della Serie C Girone B: Gubbio a Perugia 1-3, Vado Forlì 1-0, Grosseto a Samaritese 1-3, clamoroso, Livorno Pescara 0-1, Campobasso Turris 1-1, Guidonia Montecchio Pinetto 1-0, Pianese Ravenna 2-1, Reggiana Spezia 0-1, Latina Ostia Mare 1-1, stasera Atalanta Vispesaro, Atalanta Under 23. Prossima partita, il Pineto giocherà in casa con la Reggiana, mentre la Samaritese con Latina, il Pescara con il Guidonia. In classifica Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana Livorno 14, Perugia 13, Guidonia 12 insieme al Campobasso, la Torres a 11 il Pescara. Come vedete sono 11 punti di svantaggio dallo Spezia, diventa davvero un impegno fortissimo per cercare in qualche modo di risalire la corrente. Va bene, però un secondo posto che porterebbe a fare i playoff potrebbe starci. Dunque veniamo al Pineto, che perde a Guidonia 1-0, Pineto ancora KO, Bruno il tuimista, buona prestazione, ho visto buone cose, bisogna darci un po' di tempo, i ragazzi in campo hanno dato tutto, vedrete già nelle prossime partite che il Pineto risalirà. E vediamo la Serie D, sesta giornata, l'Aquila vince con la Pietralunghese 3-0 a Pietralunga, apre Curatolo, poi Sparacello e Brunetti chiudono i conti a Pietralunga. Beh, insomma è un momento buono, d'oro per l'Aquila, noi bravi perché siamo stati umili, dice il tecnico Andreucci. Il Teramo invece risorge e vince il set con la Vigor 6-4, perché si è trattato non di una partita di calcio ma di una partita tennis, 6-4, pensate un po', però qualcuno dice sì, si lamenta, dice 6-4 significa la difesa del Teramo è ballerina. Beh, io, a me piace anche questa difesa ballerina, se c'è bel gioco e se si vince sempre 6-4 va bene anche così, eh. A parte gli scherzi, qualcosa Pomante farà in difesa sicuramente per rinvigorirlo un pochino, va bene. Marconato, gara super, il migliore in assoluto, e poi anche Pavone, che in casa non perde un colpo, ma deve imparare a giocare anche fuori casa Pavone, per essere un campione. Pomante su gol presi, serve maggiore cattiveria, il 17enne Di Marino, giocare nel Teramo sognavo da bambino, complimenti a Di Marino, anche lui ha fatto una grossa partita. Dunque andiamo ancora avanti, poi tra altre cose Di Marino vi ricordo che ha soltanto, vediamo un po', 17 anni Di Marino, penso, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti, dunque Giulianova fa il suo derby con la Sant'Egidiese, dunque sfida mai in discussione, dopo 20 minuti il risultato era già sullo 0-3, un autorete Esposito vale il gol della bandiera, finisce 1-3, gol di Martiniello, D'Arcangelo, Arras, autorete Esposito davanti a 2500 spettatori, quasi il pieno, insomma, dalle parti di Rubens Fadino, i Fadini entusiasmo sugli spalti, in 2005 hanno assistito alla seconda vittoria di fila dei giuliesi, da quando è arrivato Del Zotti a Giulianova non si perde. Censori non accampa scuse, assenti dal campo, Del Zotti felice, così cresce la nostra autostima, al di là del risultato, al di là della partita, cresce l'autostima perché chiaramente sentirsi forti, insomma, fa bene anche al Giulianova, che domenica però andrà all'Aquila. Attenzione, c'è un L'Aquila Giulianova che mi sa tanto di prova del 9. Il Termoli Castiglia Lanciano, passa indietro dei rossoneri, sconfitta dopo una prestazione opaca. Notaresco blitz del Notaresco a Montecchio, vince 1-0 il Notaresco. Mercuri subentra a Moretti nel secondo tempo e piazza il colpo vincente. Veniamo al Teramo Calcio, dunque ne abbiamo già parlato del Teramo, chiaramente affronta adesso il campionato in risalita, va bene, un solo punto all'Aquila, ma attenzione che domenica prossima all'Aquila arriva Giulianova, quindi potrebbe farci un bel piacere, perché no? Va bene, dunque veniamo alla stessa giornata invece in serie in eccellenza, dunque Ovidiana Chieti 2-0 con doppietta di Petrella davanti a 1500 spettatori. Il tecnico nero verde Vagnoni dice: eravamo di nuovo contati per l'assenza, ringrazio i tifosi, ma se vogliamo essere all'altezza serve ben altro e la società lo sa, quindi bisogna che si metta mano al portafoglio il presidente o chi per lui, insomma la società stessa, perché questo Chieti così come non potrà lottare per la promozione. E ancora dunque, tra le altre notizie, festa Montorio nel derby del Vomano, Montorio che vince a Ponte Vomano 1-0 e Cerasi è molto molto contento di questo risultato, ci mancherebbe altro, mentre il Mosciano di Fabio ormai è una super squadra, non c'è niente da fare, vince a Montesilvano, credetemi, lì non è facile passare, lui è andato e ha vinto. Dunque, e poi ancora colpo della Torrese di Alessandro del di Federico del Grosso, credo che si chiami, comunque del Grosso, va bene, che ha battuto il Vasto Marina Baccicalupo per 2-1, eravamo a Vasto. Bene signori, è tutto. Ultima notizia riguarda invece il Roseto Basket, perché ce n'è da parlare. Serie B nazionale, esordio d'applausi al Palamaggetti Roseto, Roseto non si ferma più e dominio puro, batte anche il Loreto Pesaro 83-70, la Leo Filchem lancia un segnale al campionato, domenica è attesa Latina, una gara con tanti ex, ma Gramenzi alza l'asticella, gli ultimi 5 minuti di partita, come li abbiamo fatto noi, vanno comunque evitati se non vogliamo essere colpiti. Vabbè, dunque, allora è tutto per quanto riguarda lo sport, il notiziario del giorno. Signori, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Una cosa importante, ci siamo. Prego, regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, bene, bene. Dunque siamo arrivati agli appunti di Radio Amica International. Subito una cosa molto importante: da oggi arriva 10 Plus, 10 cantanti, autori, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Non si può scappare. Da oggi, lunedì 5 di ottobre, sempre novità su Radio Amica International. Abbiamo fatto poker i nostri angolini importanti musicali che non hanno uguali: la disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale. di Radio Amica e poi il disco novità, tutti i giorni sull'Amica Radio Amica International di Sant'Emobile Arredi, Via Nazionale 5 San Nicola Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Andiamo da Top Clean, problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Andiamo con il Radio Domenica Show che torna l'11 di ottobre con tanti ospiti. Domenica 11 ottobre torna il Radio Domenica Show. Grazie ancora per l'ascolto e i complimenti che ci fate. Ieri un Giuliacci davvero, il mitico dottor Giuliacci, davvero ha fatto scintille, al solito, vabbè, grandissimo. Ok, notizie riservate, prego.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, così ci siamo. Andiamo con notizie riservate, i nostri festival del momento, il festival della poesia italiana, partecipare semplice, Arlecchino da Santi, ristorante sulla base di pesce. Siamo chiusi, riapriamo fine mese di ottobre, dunque siamo chiusi per ferie. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gas auto. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta, oggi lunedì 5 di ottobre, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa organico, l'angolo della fortuna. Diamo i numeri chiaramente, domani invece daremo i numeri veramente per i nuovi numeri per giocare. Ok, bene, sentiamo un po', vai, prego.
2: Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo!
1: Ok, bene, bene, c'è un errore, all'inizio parla del 7 gennaio 2026, invece 2027 verrà corretto subito. Vabbè, dunque andiamo avanti, può accadere in fase di registrazione dello spot. Vabbè, dunque signori, la fortuna, concorso numero 159, dunque supera l'otto, la combinazione vincente 5 12 18 25 28 42, numero jolly 66, superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 17.645 euro, e 4 123 euro, e 3 13 euro 17, e 2 5 euro per la super combinazione vincente che è la seguente: 5 12 18 25 28 42, numero jolly 66, superstar 76. Si riparte con un jackpot da 36 milioni e 600 mila euro. Domani signori diamo i numeri, perfetto. Vediamo adesso invece alle farmacie di turno, sentiamo un po' una cosa importante prima, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo città, Pezzella, Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione, Belante, Foschi, Datri, Pepe, Corso di Aruatria, Pietro Silvi, Laviano, via Rigorossi, Silvi. A Gionova, Galli di Leone, via Gramsci, Val Vibrata, Parere, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto, Chicco, sulla via Nazionale. A Castellenti, farmacia Disidoro, a Castellisola, Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaletto, a Campri Marozzi, Corso Umberto Campri, sulla Lega Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Pezzella e via Firenze. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è martedì. Le super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì 5 di ottobre. Ricordo, stasera va all'organico e non sbagliatevi, mi raccomando.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, vi ricordo Radio Amica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie fa 50, auguri, complimenti. Bene, dunque, complimenti davvero, inizia il cinquantenario, dunque andiamo con le super classifiche del giorno del lunedì. Dunque, dove ci sono più persone che hanno bisogno dell'accompagnamento? Ad Oristano al primo posto, davanti a Nuoro, Terni, Lecce, Perugia, Reggio Calabria, Messina. E dove ce ne sono di meno? Al primo posto Modena, davanti a Prato, Verona, Treviso, Monza, Brianza, Brescia, Varese, Bergamo. Qui ci sono meno persone che prendono l'indennità di accompagnamento. Perfetto, bene. Beh, insomma, devo dire, la Sardegna a livello di persone di accompagnamento, insomma, indennità ce ne sono parecchie, vabbè. Dunque, allora, in percentuale, giustamente, vabbè. Dunque, signori, ci siamo, è il momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Oggi è una giornata veramente campale, adesso ve ne accorgerete quando andremo a dire anche i programmi in televisione, vabbè, tra poco.
3: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Ho
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato all'oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, continui a trovarti in un momento di netta contrapposizione in cui il mondo viene a ricordarti dei limiti che, volente o nolente, dovrai rispettare comunque. Toro, dentro di te scalpiti, ma ti è difficile dare una voce a questa agitazione interiore che è fonte di tensione legata più alla dimensione intima e familiare. Gemelli, nel lavoro la giornata ti offre delle soluzioni inaspettate, per certi versi piuttosto sorprendenti, che coniugano un atteggiamento tutto sommato drastico e brusco. Cancro, la luna si congiunge con Marte nell'espressione dei sentimenti e dei desideri, favorisce una impulsività che forse sorprende anche te. Leone, la congiunzione a luna di Marte nel tuo segno e viene a creare una struttura piuttosto tesa e delicata, come se il tuo lato più istintivo non sopportasse più nessun tipo di museruola. Vergine, la configurazione rende possibili delle connessioni che risolvono in maniera creativa la questione di lavoro, che tendeva invece a creare contrapposizione e generava atteggiamenti un po' dittatoriali che voi non amate. Bilancia, sembra che la tua attenzione sia in parte monopolizzata da una questione legata alle risorse economiche, che vorresti trovare il modo di risolvere rapidamente. Scorpione, la settimana che inizia oggi si annuncia intensa, in special modo nel lavoro, settore nel quale ti prepari a dare inizio a delle battaglie che ti coinvolgono in prima persona. Sagittario, probabilmente la sensazione di un freno che ti rallenta proprio ora che hai ancora più energia da spendere è legata all'ambizione dei tuoi progetti. E ancora Capricorno, inizia la settimana con l'attenzione focalizzata sul lavoro e con la chiara intenzione di concentrare al massimo le energie di cui disponi. Il tuo sguardo si sofferma sull'aspetto economico della questione. Acquario, nel lavoro sarà fondamentale curare con grande attenzione l'aspetto relazionale al quale può dipendere l'esito dei tuoi progetti. Sono presenti delle tensioni che ti espongono più del solito. Pesci, in questo momento il lavoro richiede un investimento di energie davvero alto e dispendioso, ma questo rappresenta anche una grande opportunità perché ti consente di investire attivamente le tue risorse. Perfetto, bene, veniamo adesso ai programmi in televisione. Beh, oggi è una giornata, l'abbiamo detto, abbastanza importante per quello che ci viene trasmesso. Su Rai 1 in prima serata alle 20:30 Italia-Turchia, su Rai 2 La ragazza della palude, che ci viene trasmesso. Su Rai 1 in prima serata alle 20:30 Italia-Turchia, su Rai 2 La ragazza

prima di te film su 39 Little Big Italy e poi naturalmente un classico del film western su Rai Movie, arriva canale 24 stasera, arriva alle 21:10 per un pugno di dollari. Beh, come vedete, insomma, è una bella serata, tra calcio, spettacolo tipo Grande Fratello VIP e tante altre cose, anche i western. Beh, insomma, è una serata da vedere. Vabbè, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, in via Trieste 159 Giulia Navarido, presenta i favolosi crudi. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Perfetto. Ancora Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica, dunque domenica 11 di ottobre 2026. Perfetto. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto e mobili per scelta importante, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Che tipo di musica va su Radio Amica quest'oggi? 10 plus, 10 tra cantanti, cantautori e autori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Da lì siamo partiti, siamo arrivati dove siamo arrivati oggi, addirittura a scalzare i gruppi stranieri, i cantanti stranieri. Beh, insomma, vuol dire che la musica leggera italiana è andata su, su questo non c'è dubbio, ed è dovuto anche che questi signori che ascolterete in questi giorni da oggi con 10 plus. Bene, festival, il nostro festival della poesia italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta lunedì 5 di ottobre, stasera va all'organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo adesso con La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, e naturalmente state con noi, c'è più divertimento, ciao a tutti, grazie.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi mi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Se per me vi faccio la barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucille, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mamma, mamma, mamma. Oh, mamma, mamma, mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mamma, mamma, mamma. Mamma.

Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola.

Radio? Radio Amica International. Radio? La radio migliore? Votaci. Di.

all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

0: Radio Amica Radio.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.
3: He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please.
4: Ma sì, stai bene qui. Sei su Radio Amica Internazionale. Oh yeah. Un mare di note, di notizie, tutti i giorni e a tutte le ore. Questa è Radio Amica Internazionale. Ma sì, stai bene qui. Sei su Radio Amica Internazionale. Buon ascolto.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.